mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina

Fresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta.
4: Ah, che bello essere ritornati, ancora più bello essere tornati in diretta qui dal TH Resource di Praia Mare. Buongiorno a tutti voi da Tony Sica e ringraziamo innanzitutto tutti gli speaker, i conduttori che in queste due settimane vi hanno tenuto compagnia, soprattutto dalle 6 alle 9. Stefania Iodice, parte una nuova turnazione invece di quelli appena arrivati che hanno scoperto questo posto bellissimo, accompagnati anche sullo sfondo dall'isola di Dino qui a Praia Mare. Voi come state? 335 30 10 25, raccontateci un po' quelle che sono le vostre vacanze, le vostre giornate magari fatte di qualche piglio diverso. Qui lentamente vedo che si risveglia anche il nostro resort con un iniziale timido via vai anche davanti alla postazione di Radio Z. Partiamo con la musica. Tu cosa fai questa sera?

tu cosa fai questa sera? Vito Salamanca con Noemi, lei che ieri ha ripostato nelle sue stories proprio questa canzone con un bel cappello di paglia, la One Piece, tanto per capirci, e si stava godendo un bel bagno in piscina. Boogies in my soul.

0: cool.
1: Beh, per quanto suoni maledettamente contemporanea, questo featuring tra Gali e Salmo in realtà c'ha ben 6 anni. Boogeyman che riscaldò l'inverno del 2020, e devo dire veramente veramente forte questo duetto, che magari chissà potrebbe riproporsi anche in qualche occasione live. Torniamo veramente all'attualità, cioè alla canzone che in qualche modo sta colorando quest'estate e che forse è tra quelle che più mi è risuonata in testa in queste 2 settimane di vacanza. 6 e 12 arriva Bresh con la sua Daddio.

E proprio da Dio risuonerà all'Arena di Verona la voce di Brescia il 2 settembre. Ricordiamo, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live proprio il mercoledì, che darà il via al mese di settembre. Anche J-Ax ci sarà con EP Yayo. Go.

Madame con Mamma non mamma, e anche lei in situazioni di relax, di vacanza, addirittura come emoticon ha scelto quella dello sbadiglio e ha chiesto a tutti i suoi fan: voi siete in vacanza? Perché no? Rispondete anche a Madame al 335 30 10 25. Tra poco leggiamo e raccontiamo i vostri messaggi qui su Radio Z, che iniziano ad arrivare copiosi. Saluto su tutti Alessandra. Ariana Grande.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario, si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. In Medio Oriente, secondo il Jerusalem Post, il primo ministro Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane si starebbero ritirando sulla linea gialla. Ieri la bocciatura dei 15 punti della Board of Peace con il no al ritiro senza il completo disarmo dell'organizzazione palestinese.

0: Nel tennis non ci sarà Jannik Sinner al Cincinnati Open, il ginocchio destro mi dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare. Queste le parole dell'atleta, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata sul nostro territorio per il rinforzo dell'anticiclone africano, con anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, infatti raggiungeremo anche punte di 37-38 gradi non solo al centro-sud. Da segnalare solo però dei temporali di calore nella seconda parte del giorno sui monti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: L'energia di Rama con Mediterranea alle 6.38 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica, tutto pronto anche per i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

E che bello ritrovarvi in questo lunedì 10 agosto, i vostri messaggi. Iniziamo da chi ci augura una buona giornata. Roberta da Vado Ligure dice che sta anche un po' più fresche dalle sue parti. Qui non lo so, mi sa di no neanche oggi. Cara Roberta, poi salutiamo Alessandra che mi dà il bentornato, poi dice che con questo cambio di guardia con Stefi, addirittura lei pensa che dal cocomero al panettone un attimo. Ale, fai passare almeno Ferragosto, dai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra le collaborazioni più riuscite di quest'estate 2026, Marco Mengoni con Angelina Mango, e lei sarà presente al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi approfittate, andate su ticketone.it e acquistate il vostro biglietto. Adesso Fra Quintale con la sua Aranciata.

6:49, questa è Radio Z e ci sono artisti che amano comunicare le loro emozioni con metafore nei testi. Non è uno di loro sicuramente, Lil Nas X, che avete visto anche al 266 del Digitale Terrestre, e per capirlo basta ascoltare questo ritornello che tradotto in italiano diceva: qualcuno che mi ami, qualcuno che abbia bisogno di me, è questo che voglio dannatamente. Quindi ha espresso i suoi desideri, visto che oggi dovrebbe essere San Lorenzo, magari qualcuno di voi me lo può confermare, e bisogna essere così decisi quando si esprime un desiderio in questa notte. Arriva Tommaso Paradiso a gittare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola qui su Radio Z. Che belle queste immagini anche d'amore e libertà al 266 del digitale terrestre, dove questa coppia mano nella mano attraversa i cieli della propria città. Lui che forse sta volando in questa estate, perché da 7 settimane in pianta stabile nella classifica dei pezzi più suonati dalle radio italiane e 3° posto in classifica per questa settimana. Adesso Sfera Ebbasta, ai ai ai.

0: Mezzorotto, Alessandra Amoroso con Big Mama alle 6.58 a chiudere la prima ora del Buongiorno Z qui con Tony Sica in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare. Siete in tanti che continuate a scrivere al 335 30 10 25. Tra poco leggiamo i vostri messaggi, raccontiamo le vostre avventure estive, ma ci proiettiamo anche un po' in quelle che sono le nuove notizie che incuriosiscono e che riguardano soprattutto le nuove produzioni nel cinema. Tra poco la seconda ora insieme.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
0: Le 7 in punto, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: to the ball girl one time.
1: Se la ridono in questo lunedì Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, che aprono così la nostra seconda ora insieme del Buongiorno Z. È un video divertentissimo quello che abbiamo visto al 266 del Digitale Terrestre, dove ne provano di ogni, addirittura hanno dei game plans per cercare di conquistare proprio questa ragazza della porta accanto. Magari sta capitando anche a voi in quest'estate di provarvi, di provarne di ogni per provare a conquistare poi la ragazza dell'ombrellone a fianco, piuttosto che della porta a fianco. C'è Cadillac.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

Marrakesh, lei alle 7:11 e più che una lei, in realtà si sta cercando un lui per il nuovo ruolo di 007. Questa mattina ne parla il Corriere, tra le altre cose, quindi non si guarda più ad Odissea, finalmente, per quanto bellissimo, si guarda anche al futuro del cinema. Si cerca qualcuno che ha meno di 30 anni, sicuramente, che fa parte del mondo e abbia un accento, come dire, anglosassone o quantomeno americano, e potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno. Non sorprende il fatto che tra i nomi ci sia anche quello di Tom Holland, che ormai è un po' come il nostro Servillo italiano, ma

Ah, eccola, con lei che mi ha fatto innamorare in quest'estate 2026. E allora permettetemi di fare anche una dedica speciale con il prossimo brano, perché tra i messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 c'è anche lei, con lei che abbiamo ringraziato per le ultime due settimane proprio all'inizio del nostro Buongiorno Z, Stefania Iodice. L'orologio e la sveglia ancora la ingannano, ancora sveglia, anzi già sveglia a quest'ora. Per lei, per te, cara Stefi, c'è Sombra.

Ma sì, sì, fregatevene in quest'estate, c'è ancora tempo per divertirsi, per rilassarsi, per godersi le ferie, per chi già è in ferie ovviamente, c'è chi invece è ancora chi sta facendo il countdown. Lui era Achille Lauro, il suo ritmo a darci il buongiorno in questo lunedì. Salutiamo Giuseppe al 335 30 10 25, dice buongiorno Tony, bentornato. Salutiamo anche Giovanni e ci sono un po' di persone che invece mi mandano foto, sono già al mare, già in acqua, con quella tavola tipo da surf che si chiama Sup Sap, io ancora non l'ho capito, scusatemi l'ignoranza, però visto che ormai è diventata una roba super virale, quindi proverò anch'io. Adesso Tedua, questa è Mai.

Edua con Maya alle 7.25, da Maya mai più, quello che stanno dicendo Edoardo Donna Maria e Nick Giustini per la prima volta sveglia all'alba, addirittura perché sono in partenza. Ragazzi, pronti? Vacanze, ferie? Niente, non parlano, addirittura. Siamo pronti. Ormai siamo in ferie.

Madonna con Sabrina Carpenter alle 7.32 qui su Radio Z. Buongiorno Z. E ho ascoltato il messaggio di Francesco con una voce sognante, ricorda le sue ferie, oggi ritorna al lavoro dopo 2 settimane, però non lo so se era appunto una voce sognante perché era contento dopo tutto di ritornare alla sua routine, oppure era una voce sognante perché le sue vacanze sono andate particolarmente bene. Comunque una bella stretta di mano a tutti voi che state invece ricominciando nei vostri uffici, nelle vostre attività. Amelie.

Levante Delia, il mio paese, ovviamente con loro Serena Brancali, regina ormai indiscussa di quest'estate. Ci sarà anche lei al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sette e quaranta in questo lunedì 10 agosto, ancora un buongiorno da Tony Sica in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Ormai ci avete fatto l'abitudine a sentire questo nome, questo luogo meraviglioso, tra l'altro, che mi dà anche un po' il senso di quello che sta succedendo in quest'Italia e che mi state raccontando voi tra i messaggi, cioè tra check-in e check-out, chi arriva, chi parte, chi ha finito le vacanze, chi invece adesso si appresta a vivere un po' di relax.

Ritmo di Peggy Gou a svegliarci alle 7.44 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Tra poco parliamo di un fenomeno a proposito di ferie molto, come dire, consueto in realtà, che è quello di cadere in una febbricciola proprio nel momento in cui ci rilassiamo e andiamo in vacanza. Ne parliamo tra poco. Adesso Francesco Gabbani.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, ma alle 7.50 sempre qui su Radio Z stiamo parlando di questa roba molto consueta, che è quella di andare in ferie puntualmente, di prendere la febbre sostanzialmente. Allora, non è sfortuna, in realtà quando l'adrenalina e il cortisolo diminuiscono la stanchezza accumulata può emergere, e per questo quella febbre, quella spossatezza, quel mal di testa rappresenta proprio il riassestamento del corpo, che dice: ah, finalmente ti sei fermato e hai smesso di lavorare.

tele do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

nomi inseriti alla grande festa della Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ovviamente non ci sarà solo lui, un cast stellare mi viene da dire, e ci sarà per esempio anche Baby K. 7.53, l'ascoltiamo adesso qui su Radio Z con Tuca Macarena.

0: The queen, we're the queen.
1: We are the queen, si sono presentate da sole Karol G e Nicki Minaj con Tusa alle 7.59 a chiudere anche la seconda ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e mi brillano gli occhi perché è arrivato un bellissimo messaggio al 335 30 10 25. Un ascoltatore che dice di essere stato in Kenya, in Africa, e poi ci racconta e ci consiglia di viaggiare, scoprire posti nuovi, dice aprite il vostro cuore e soprattutto conferma che il Mal d'Africa esiste, quindi molto molto bello, perché poi la sua voce era anche emozionata. E allora di queste emozioni vogliamo vivere anche la terza ora insieme, anche con qualche notizia e curiosità. Restate qui. Le 8 in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

estate sarà ricordata anche per la testa gira di Fred Palmanita e Mischilla. Fred che sarà presente al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Canzone che è stata usatissima anche per i vari meme sui social, cioè tipo i luoghi comuni dell'estate, e di sottofondo si accompagnava questa canzone che era poi funzionale alla risata, alla battuta. Vabbè, belle notizie arrivano qui nella nostra redazione qui a Radio Z, perché sembrerebbe che The Weeknd abbia cambiato idea sul suo ritiro, ma ne parliamo tra poco. Adesso Mi Cico con DJ Goya, Jason Derulo, Melody.

Sono i The Colors con Elodie, Pensare Male alle 8.09 qui su Radio Z. The Colors che saranno presenti all'Arena di Verona il 2 settembre per il Radio Z Future Hits Live. Vi ricordiamo che c'è ancora la possibilità, ma per poco, quindi sbrigatevi di comprare i biglietti su ticketone.it. C'è chi ha pensato male ma poi è ritornato sui suoi passi. Stiamo parlando di The Weeknd, che ha cambiato idea sul ritiro. Durante un concerto ha detto: ho provato a ritirarmi ma non mi è piaciuto come mi sono sentito, non sparirò mai, amo troppo tutto questo per sparire, sarò con voi per sempre. Quindi questa la promessa in note, in musica di The Weeknd, e per tutti gli appassionati della musica questa è sicuramente una good news. Restiamo però in Italia, andiamo a Genova perché c'è Saif con la sua Parlar d'amore.

Parlar d'amore c'è, sai, fa le 8 e 14 qui su Radio Z, una delle più belle novità delle ultime due settimane. Infatti ero lì pronto a annunciarla, visto che avevo ascoltato questo bel nuovo singolo. E a proposito di ultime due settimane, adesso arriva settembre, un altro grande giovane promettente, ma in realtà non è che rappresenta il futuro, rappresenta il presente della musica italiana. C'è settembre con due settimane.

8:20 qui su Radio Z, 10 agosto, buon lunedì a tutti voi. Ricomincia una settimana, come abbiamo visto dai vostri messaggi al 3:35:30:10:25. Sembra un po' quella settimana che fa proprio il giro di boa. Cioè, da una parte c'è chi inizia, dall'altra che ha finito le vacanze. Quindi un'Italia che si dà il 5 e fa da staffetta in questa estate 2026. Protagonista dell'estate, ma in realtà lo è stato da quando ha calcato il palco dell'Ariston. Stiamo parlando di Samurai J. Questa è Flamenco Paranoia.

Ci piace assai il ritmo di questa mattinata di Radio Z. Anche Samurai J, tra l'altro, sarà presente il 2 settembre all'Arena di Verona. Adesso Lowered con Island Summer. 8:23, dai che va tutto bene.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, breaking news.
2: Alta tensione sulla questione migranti tra Germania e Italia. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare i respingimenti di persone che hanno raggiunto il paese verso Italia e Grecia. Roma considera azzerati tutti i presunti richiedenti asilo arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. Bufera in Alaska attorno al super yacht da 118 metri di Mark Zuckerberg, dopo che l'imbarcazione avrebbe più volte evitato di prestare assistenza a una piccola barca rimasta senza carburante. Un portavoce del numero uno di Meta ha negato responsabilità, precisando che l'equipaggio stava operando su un diverso canale radio. Infine il moto mondiale, vittoria di Raul Fernandez al Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi per un podio tutto Aprilia. In classifica Martin allunga a più 31 su Bezzecchi. È tutto il meteo.
3: Meteo Z.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata sul nostro territorio per il rinforzo dell'anticiclone africano, con anche il caldo che tenderà ad intensificarsi. Infatti raggiungeremo anche punte di 37-38 gradi, non solo al centro-sud. Da segnalare solo però dei temporali di calore nella seconda parte del giorno sui monti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Lazza sulla produzione di Takashi e Ketra alle 8:36. Panico? No, quello non serve. Certo, un po' di paura me l'ha fatta quando è entrata Dario Vanacore pronto a prendere il mio posto, eh.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29€ e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: .39, buongiorno Z, ci abbiamo ancora 20 minuti. È vero che Dario è già qui nello studio, ma perché lui è uno diligente, si è venuto a leggere i giornali, studiare le notizie. Dice che oggi c'è una grande inchiesta, quindi vi conviene restare collegati sempre qui su Radio Z e tenerla come colonna sonora della vostra estate. Tra poco parliamo di una coppia in particolare, Tom Holland e Zendaya, tanto per cambiare, mi viene da dire, che hanno fatto una cosa un po' particolare. Adesso Ultimo Romantica.
5: Chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E allora dicevamo una notizia sicuramente romantica, così come canta Ultimo, è quella che riguarda Zendaya e Tom Holland, che pare siano sposati per la seconda volta, il 4 agosto, ma magari ne parliamo meglio tra poco, perché poi la notizia non è stata confermata dallo staff né dai due attori, ma come spesso succede quando le cose sono molto intime, riservate e ristrette. Ora Ed Bosa, questo è Magnetic.

0: pasta.
1: Beh, caro Tananai, non sappiamo se effettivamente c'era la pasta a questo secondo matrimonio di Zendaya e Tom Holland, che avrebbero celebrato appunto questo matrimonio per la seconda volta in una campagna inglese. Gli invitati erano circa 200. Questo è successo il 4 agosto, ma la notizia è uscita fuori nelle ultime ore perché è stata una roba molto, diciamo, top secret, massima riservatezza. Hanno condiviso questo momento con familiari e gli amici più stretti. Loro stanno sbancando al cinema con Odissea, Spider-Man, davvero sono la coppia dell'anno sia cinematografica sia per quanto riguarda la vita privata. Tra poco anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, adesso i Pinguini Tattici.
2: Così

sorry, scusa, lo sento, alle 8.52 Radio Z, buongiorno Z, siamo arrivati agli sgoccioli, quantomeno con me, Tony Sica, e tra poco voglio chiudere il cerchio di questo lunedì con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Un po' di saluti arrivati, ma soprattutto qualcuno l'avete letto anche già al 266 del digitale terrestre, per questo vi invito a mandare messaggi di testo così per leggere

0: c'è Mahmood a chiudere il nostro Buongiorno Z, le nostre tre ore. Io sono Tony Sica, ci risentiamo domani a partire dalle 6. Prima però permettetemi di salutare chi comunque ha sottolineato e mi ha dato il bentornato, fra la Rosina, e poi c'è nonna Anna, che noi la chiamiamo così, ma non perché è nostra nonna, ma perché ormai si firma così e in maniera affettuosa la chiamiamo in questo modo. Con il suo nipotino sta passando la mattinata. Adesso arriva Dario Vanacore, quindi restate qui, a domani, ciao a tutti.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Pochi secondi alle 9.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Turbo Z.
5: 9 un minuto, si parte ufficialmente con il Turbo Z di questo lunedì 10 agosto 2026. E allora, il buongiorno ve lo ridò a distanza di 2 settimane, così come ci eravamo promessi per l'appunto 2 settimane fa. Questa volta da Praia Mare, dal TH Resorts, la voce che sentite è quella di Dario Vanacore, il volto che vedete al 266 del digitale terrestre è sempre la stessa, quella di Dario Vanacore, non è che cambia qualcosa, non siamo switchati. Si vive questa giornata e si inizia questa settimana insieme, come sempre, con la nostra musica, la musica più bella che trovate su Radio Z. Io vi ricordo anche i nostri contatti, perché potete scriverci e scriveteci, così ci facciamo compagnia, così mi raccontate anche un po' cosa state facendo in questa estate 2026. Il numero è il 335 30 10 25, salvatelo in rubrica che torna sempre utile. Intanto noi partiamo subito alla grande con la musica, quella di Napoleone, si intitola Cucù Marie.

Proprio questo è il titolo della canzone di Napoleone. Cucù Marie suona su Radio Z alle 9:05. Come sempre andiamo a scoprire la musica più interessante. Lo faremo anche nella splendida cornice dell'Arena di Verona il prossimo 2 settembre. Lì che ci sarà il Radio Z Future Hits Live 2026. Quindi andate su ticketone.it per accaparrare il vostro biglietto prima che finiscano, perché poi altrimenti bisogna rinunciare all'evento in presenza, ma potrete seguirlo qui in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Avanti, anzi, più in alto con Birth.

0: Addicted, Zeb con Chainsmokers e Ink alle 9:11 minuti, la trovate su Radio Z, Radio Z che in diversi frangenti si spinge a dare uno sguardo a una delle addictions, delle nostre dipendenze, vale a dire il mondo del cinema, che in questo preciso momento sta dando un bel po' di soddisfazione agli appassionati, perché nelle sale è ancora possibile trovare pellicole come L'Odissea, come Spider-Man Brand New Day, d'altronde sono usciti da pochissimo tempo e ancora tantissimi appassionati ne stanno approfittando per una prima, seconda o anche terza visione, senza considerare poi i grandi film, le grandi pellicole che sono arrivate precedentemente. A proposito di Spider-Man, che sta incassando tantissimo, forse uno dei film dei record, ci sono alcuni retroscena sugli Spider-Man passati.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Milione o miliardi in questo caso. Scarabocchi, West Cross e Fra Quintale, miliardi perché tanto oltre il miliardo, miliardo e mezzo passato, quello che è stato incassato da Spider-Man Brand New Day nelle sale, ma questo è merito di chi c'è sotto quella maschera.
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

Nulla impossibile, resta ancora un po', Capo Plaza, alle 9:19 minuti, di motivi per rimanere da queste parti ce ne sono sempre un bel po'. In questo lunedì 10 agosto 2026 uno sguardo lo stiamo dando alle notizie che arrivano dal mondo del cinema, perché 1,5 miliardi passato per quanto riguarda gli incassi di Spider-Man Brand New Day. Questo lo si deve chiaramente a chi troviamo sui schermi delle sale cinematografiche, Tom Holland, Zendaya, tutti i personaggi che poi vanno a comporre il Marvel Cinematic Universe. Ma al posto di Tom Holland avrebbe potuto esserci qualcun altro, perché Tom Holland 10 e più passa anni fa ne ha fatti di provini per diventare Spider-Man e ci ha convinti. Però anche Timothée Chalamet, per dire, fece dei provini per essere il nuovo Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, poi è andata diversamente.

Pensa in me, Fate con Sfere Basta alle 9:22 minuti su Natura Radio Z. Anche James Franco, questa volta però parliamo del Spider-Man di Sam Raimi, quindi di Tobey Maguire, avrebbe potuto essere l'amichevole

0: Golden Boy. Yeah.
1: Via Radio.
2: Buongiorno dai Talonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 13 Bologna-Padova. Tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente tra due auto risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono 3 km di coda per un incidente tra tre auto tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona. E sempre in direzione sud, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna Fiera e Imola, come anche tra Pedaso e Pescara Nord, qui i tempi sono di circa un'ora. La circolazione è sostenuta anche sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Parma, con tempi stimati in circa 80 minuti, e traffico intenso anche tra Modena e la 14 Bologna-Taranto. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.

0: Care Nugene, alle 9:33 minuti la trovate su Radio Z con me fino a mezzogiorno. Dario Vanacore, avanti con la musica, c'è anche quella di Primogenito. La prossima canzone si intitola Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato

barca del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Altri tempi che con David Guetta e Milky torna attualissimo. Just the way you are, 9:39 minuti. Questa è Radio Z, arriva per noi il momento di un piccolo break, momento caffè e poi torniamo, state lì.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

9:43 minuti, eccoci, siamo tornati in diretta su Radio Z. Questo è il Turbo Z che vi farà compagnia fino alle 12. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp: 335 30 10 25. Messaggi testuali, così li leggiamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tra poco ci spostiamo anche su altri argomenti, perché come sapete sono tanti focus che come sempre portiamo in diretta. Prima però, protagonista sempre la musica, quella di

Tu sei lì tranquillo sul tuo lettino a dosdraio al mare e poi arriva lei, la fuoriclasse, che piazza l'ennesima zampata e ti dice tutti in piedi e si balla. Dansteria, Madonna, alle 9:47 minuti su Radio Z, dove troviamo anche uno dei protagonisti del prossimo Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona. L'unico ricordo, questo è il titolo, prima stanza a destra.

Blanco Orange, Rove alle 9.52 minuti, questa è la prima ora del Turbo Z, saremo insieme fino a mezzogiorno, noi qui dal TH Resorts a Praia Mare con tutto il gruppo radio, quindi ci siamo noi, Radio Z, c'è Radio Freccia e c'è Mamma RTL 102.5, vi teniamo compagnia. Voi dove siete in questo momento? Fatecelo sapere, come sempre il numero da salvare anche in rubrica per tenerlo a portata di mano è quello 335 30 10 25, scriveteci che vi leggiamo con molto piacere. Noi intanto andiamo avanti con la città degli angeli, ci porta Achille Lauro.

0: chiacchiere a ruota libera, Talk to You, Another con 54 Ultra alle 9.59 minuti. Questo vuol dire che stiamo per voltare pagina? No, assolutamente no, perché andiamo avanti. Il Turbo Z sarà qui con voi fino a mezzogiorno e quindi anche il sottoscritto Dario Vanacore, ma ci sposteremo su un po' di argomenti differenti per, diciamo, materia trattata, ma non per ambito di competenza. Argomenti possiamo definirli crossover, quindi occhio all'orologio, ci sincronizziamo e ripartiamo tra pochissimo. Radio Z è qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
0: Precisissimi, sono le 10.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: con questa canzone di Rama Cabana apriamo la nostra seconda ora insieme. Questo è il Turbo Z, questa è Radio Z, questa è la voce di Dario Vanacore, 266 del digitale terrestre per la nostra radiovisione. Avanti con la musica e anche un po' con il francese. Dimanche, Mindy Peel, c'è Giselle.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

D'estate non vale, Fred De Palma e Anna Mena, li ritrovate su Radio Z, tra l'altro ci sarà anche lui, Fred De Palma, Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi un altro buon motivo per esserci e essere presenti, chiaramente, se acquistate il biglietto su ticketone.it. Avanti con anche le notizie che arrivano dal mondo del cinema, perché poco fa, nell'ora precedente, abbiamo parlato di Spider-Man Brand New Day, che sta battendo record su record, ed è quello che ci si aspettava, non ci si aspettava nulla di differente. Ma attenzione, perché i prossimi anni saranno anche quelli del ritorno di Batman, The Batman, con il numero 2 davanti, perché ci sono nuovi rumor che arrivano dal set. La corte dei gufi ci sarà, non ci sarà, è già arrivata sul set? Queste sono alcune delle indiscrezioni.

Swag Music di Arti 5 suona su Radio Z alle 10 e 12 minuti questo lunedì 10 agosto, noi in diretta dal TH Resorts a Praia Mare in Calabria con un sole veramente interessante. Tra poco vado a rinfrescare anche la mia abbronzatura che ne ha evidentemente bisogno, però anche facciamo un attimo di momento informazione e momento tutela della salute, mettiamo la crema solare perché non vanno sottovalutate le scottature, mi raccomando. Continuiamo noi intanto con la musica dal tacco, Cerrari dal tacco.

ritorno al passato, al 2016, quando usciva questa canzone dal titolo Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie, alle 10:18 minuti. Suonano su Radio Z con Mitario Vanacore. Cosa succedeva al cinema nel 2016? Sono andato un attimo a spulciare, perché uscivano tante pellicole di un certo spessore. C'era Captain America Civil War, Deadpool e Doctor Strange.

Strange, se pensiamo al Marvel Cinematic Universe, c'era La La Land, che è un film premiatissimo, ma attenzione, perché nel 2016, quindi 10 anni fa, siamo al decennale, usciva anche Oceania, che tornerà con il live action nelle sale proprio settimana prossima, 19 agosto, e sicuramente ci saranno in tanti che curiosi andranno a spulciare quello.

Antidroga, anche Emma con Fabri Fibra su Radio Z alle 10:22 minuti. Il prossimo artista, ogni volta che lo si ascolta, è come ritornare a godere del panorama sulla terrazza del Pincio, forse perché è lì che si è esibito per presentare i suoi brani e noi di Radio Z eravamo presenti. E quindi a Roma andiamo con Eddie Brock. Bel venerdì, anche se il calendario ci dice che è lunedì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10 e 28 minuti su Radio Z, andiamo subito in Medio Oriente, dove restano tutte le incertezze sul piano di pace elaborato dal Board of Peace. Ieri la bocciatura del premier israeliano Netanyahu, che ha escluso il ritiro delle sue truppe da Gaza senza il disarmo di Hamas. Secondo il Jerusalem Post, in un colloquio avvenuto la scorsa settimana con Jared Kushner, il primo ministro di Tel Aviv avrebbe detto di voler dare una possibilità al piano. L'Ucraina ha lanciato

0: lanciato uno degli attacchi più letali sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo quanto riporta Mosca, oltre 400 droni sono stati intercettati dalle difese russe nella regione del Tatarstan. Nella Russia centrale almeno 12 persone sono morte. Chiudiamo con un occhio anche alla situazione meteo. Mai così caldo nel periodo giugno-luglio nell'Europa occidentale, lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo cui lo scorso mese la temperatura superficiale dei mari ha raggiunto il livello più alto mai rilevato. Per il momento è tutto, e a proposito di meteo, la linea passa alle colleghe e colleghi di Trebi Meteo.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata sul nostro territorio per il rinforzo dell'anticiclone africano, con anche il caldo che tenderà ad intensificarsi. Infatti raggiungeremo anche punte di 37-38 gradi, non solo al centro-sud. Da segnalare solo però dei temporali di calore nella seconda parte del giorno sui monti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo le principali notizie. Un chilometro di coda per incidente sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso Livorno, verso la statale Aurelia, e sulla 12 Genova Sestri Levante coda per un incidente tra il bivio della 7 Serravalle Genova e Genova Est in direzione di Livorno. Conseguenti le ripercussioni sulla 7 Serravalle Genova con coda da Genova Ovest fino allo svincolo della 7. Inoltre per lavori sulla 7 Serravalle Genova si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano un camion in panne causa 3 km di coda tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale d'Imola con tempi di percorrenza di 1 ora e un quarto verso Ancona. E proseguendo in direzione di Pescara un chilometro per incidente tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata. Infine per traffico sulla 30 Caserta-Salerno 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. È tutto, fate buon viaggio.

0: Il ritmo di DJ Snake, questo è Taki Taki che suona su Radio Z quando sono scoccate le 10:37 minuti. Tanti messaggi che ci stanno arrivando e tra poco andiamo a leggerli. Prima però un piccolissimo break. State lì che torniamo subito.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Il giro di boa è andato perché sono le 10:40 minuti fino alle 12. Il Turbo Z vi tiene compagnia dal TH Resorts a Praia Mare e noi vi leggiamo con grande piacere al 335 30 10 25 i messaggi che ci mandate. Oggi immersi nella natura, Rossella e Chiara in Sicilia dalla provincia di Trapani, felice estate a voi. E poi ancora una buona giornata ci arriva da Policastro Busentino. Tante le persone che magari si stanno spostando

Bad, bad, bad, sì, ma soltanto nel titolo della canzone di Shiva e Jolier, perché in realtà sono dei bravi ragazzi, dei pezzi di pane. Come abbiamo avuto modo di vedere anche sui social di Jolier, che mentre era al mare, in spiaggia, tranquillo e sereno, avvicinato da una famiglia con dei bambini che volevano una fotografia, ha detto: oh, venite qua, quale solo fotografia? Ci facciamo due chiacchiere. Con anche dei tentativi, mi sembra, di provare a portare al Napoli Frattesi, che era lì con lui in spiaggia. Probabilmente queste cose non influiranno sul calciomercato, ma non siamo noi e non è lui l'addetto a parlarne. Continuiamo noi intanto con Tame Impala e Jenny e la loro Dracula Remix.

acquario ultimo alle 10:50 minuti, con l'umidità che c'è in giro sembra di stare un po' in un acquario. L'importante è avere a portata di mano il mare o una piscina o entrambi, un po' come accade qui a noi al TH Resorts a Praia Mare. 10:50 minuti, tra poco andiamo a dare uno sguardo anche alle novità più interessanti arrivate nell'ultimo periodo in libreria, il nostro spazio dedicato alla cultura che trovate anche sulle pagine di RadioZ.it. Quindi state lì, intanto Hugo, Lima e Langel e Ultra Nati con Moving to the Sun.

0: Attenzione a non scottarvi, muoversi verso il sole così alle 10.53 su Radio Z. Dicevo, si parlerà di libri. Allora, piccolissimo spoiler, poi tra poco approfondiamo. Si parlerà di supereroi sul maxischermo e attenzione anche a libri che vi permettono di giocare sotto certi aspetti. Avanti con Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: combo che troviamo a chiudere la seconda ora del Turbo Z Ernia con i pinguini tattici nucleari, fermo a guardare o ad ascoltare, che dir si voglia. 10:59, dicevamo, due libri da leggere, magari sotto l'ombrellone, magari in montagna. Uno ci riporta in sala La fisica dei supereroi di Hollywood, di James Cacalios, pubblicato da Einaudi, è un trattato, sì, un saggio sotto certi aspetti dedicato alla fisica, quindi ci riporta tra i banchi. L'altro, un mistero inquadrato da due punti di vista, Enigmi della porta accanto di Noe Maghi, editrice Nord.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
0: Le 11 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

sbagliarne una non ne ha nessuna intenzione. Anna con la sua White Girl Wasted apre la nostra terza ora. Questo è il Turbo Z, questo è Radio Z, questo è Dario Vanacore. Con voi fino alle 12 la terza ora si apre con Anna, ma va avanti con Harry Styles e la sua Dance No More.

0: Tu mi piaci tanto e lui ci piace tanto, Saif, alle 11:10 minuti su Radio Z nella terza ora del Turbo Z. Poco fa abbiamo parlato dei libri da leggere, parentesi e rubrica che trovate sulle nostre pagine online, quindi radioz.it nella sezione notizie, social and trend. Ogni settimana andiamo alla scoperta di due diversi libri. Questa volta il turno è stato della fisica dei supereroi di Hollywood, pubblicato da Einaudi, e Enigmi della porta accanto di Editrice Nord. Continuiamo intanto con Karol G e Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

viajando por el mundo, così Carol G e Manu Chao alle 11:14 minuti su Radio Z. Viaggiando per il mondo si vedono posti che magari precedentemente si erano visti soltanto attraverso i social o attraverso i documentari, ma soprattutto si conoscono persone e si imparano lingue. Quindi bello viaggiare, e raccontateci i vostri viaggi, magari al 335 30 10 25, viaggi in cui possiamo accompagnarvi con la nostra app RTL 102.5 Play. La scaricate e basta una connessione a internet e noi siamo sempre qui.

Eppure è sempre bello. Coez, 11 e 20 minuti, questa è Radio Z, lunedì 10 agosto 2026, in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, con me, Dario Vanacore. Avanti con la programmazione musicale, ma avanti anche con le riflessioni, perché è sempre bello. E allora godiamocelo, soprattutto questi giorni all'aperto. Sì, farà caldo, sì, ci sarà umidità, ma basta immergersi un po' in piscina, andare un po' al mare, ma anche semplicemente godersi l'ombra e stare in compagnia, in nostra compagnia, e la giornata passa in un'altra maniera. Stare con te.

0: Cosa fai questa sera? Noemi con Vito Salamanca alle 11:24 minuti che scoccano in questo istante. I vostri programmi 335 30 10 25, scrivete i vostri messaggi testuali che vi leggiamo tra poco. Ora Move Joe con Maladie.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: via radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli, 4 km per incidente tra Incise e Arezzo e si passa su una corsia verso Roma, e ancora sulla 1 per traffico in direzione di Bologna. Tra Bassolo di Giano e Fidenza si impiega 1 ora e 20 invece della normale mezz'ora. Circolazione intensa anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza occorre 1 ora e mezza, il triplo del solito verso Ancona. 3 km per incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Cervetere e Santa Severa verso la statale Aurelia. Sulla 26 dei trafori, coda per incidente tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. E 1 chilometro di coda per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso, coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. E per traffico sulla 30 Caserta-Salerno, 3 chilometri tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Allora, siediti, stenditi, magari alza le gambe, prendi un po' di acqua e zucchero e un po' di sale nel caso in cui la pressione fosse troppo bassa. 11:38 minuti e lo dico con vertigine, piccolo break per noi, caffettino e ritorniamo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile a €19,99 e da giovedì, scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: C'è 39 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora del Turbo Z, il primo Turbo Z della mia conduzione, possiamo dire così, da Dario Vanacore, dal TH Resorts di Praia Mare, quindi se siete in zona passate anche per un saluto agli studi di Radio Z, non potete non vederli considerando che siamo posizionati in zona strategica. Proprio poco fa passava davanti a

Mano mamma, madame, con le 11 alle 11:42 minuti con me da Riovana Core, ultimi minuti insieme e noi continuiamo con la musica e con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tante persone che si stanno spostando in questo momento, tante persone che sono in ascolto sulle autostrade d'Italia. Bene così, avanti.

anche se non è ancora il momento dei saluti, bye bye ce lo dice Annalisa, direttamente dal 2018 questa canzone che ritroviamo su Radio Z alle 11:48 minuti, dal videoclip che è possibile visionare, o meglio era possibile se foste state sintonizzati sulla radiovisione, la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, si vede come Annalisa abbia fatto anche tendenza sotto il profilo dell'outfit con questi calzettoni di spugna alti che oggi sembrano andare per la maggiore. Avanti con LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

Abbiamo sbloccato anche un po' di ricordi con questa canzone, con questo ritorno LB1 con I Need a Sign sulla base di Show Me Love. 11:51 minuti, continuiamo noi con la musica. La vostra playlist dell'estate la trovate su Radio Z. Maledetto me, arriva anche Fulminacci.

bianco, come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: De Presto Fortunato, c'è Olli alle 11.58 minuti, questa è Radio Z e questo è il Turbo Z, o meglio era il Turbo Z perché siamo arrivati alla fine di questa prima puntata insieme, la prima di due settimane che trascorreremo dal TH Resorts di Praia a Mare, quindi l'appuntamento con me, Dario Vanacore, si rinnova domani anche in radiovisione, quindi 266 del digitale terrestre per vedere anche i videoclip della musica. Tra pochissimo Cianna, Francesco Ciannamea con voi fino alle 15. Buon lunedì e buona giornata.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: È quasi mezzogiorno.
6: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova

0: nuova scena tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Zetagram. Buongiorno amici, mezzogiorno in punto, inizia Zetagram in una versione un po' particolare perché dalle 12 alle 15 saremo insieme tutti i giorni dal TH Resorts Praia Mare. C'è stato il cambio turno per un paio di settimane, qui da Radio Z vi siete sentiti dire eccoci, siamo noi, ecco invece adesso sono cambiate le persone, sono cambiate le voci perché abbiamo mandato i colleghi in vacanza, è sempre un piacere ritrovarvi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, ma soprattutto grazie a RTL 102.5 Play, visto che nelle passate giornate, nelle passate settimane abbiamo chiacchierato anche insieme al 335 30 10 25 riguardo il posto dove sareste andati in vacanza, beh adesso molto probabilmente ci siete e sono sicuro che qualcuno di voi ci sta portando in giro anche tramite l'app. Noi vogliamo portare in giro voi tramite la musica più bella di Radio Z, quindi parte una bella collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni che si chiama Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram, sono le 12 e 5 minuti, 3 ore da passare tutti insieme, anche al ritmo della vostra estate, perché spero che vi possano tenere compagnia, sì, ma che possano farvi anche cantare canzoni come quella di Chris De Sarandi che si chiama Good Old Days.

0: Iramar, Comi, 5 gocce, le 12 e 10 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Chan e siamo in diretta tutti i giorni per altri 7-14 giorni, non lo so, fin quando ci va, dal TH Resorts Praia Mare, insieme a me al 266 del Digitale Terrestre, ma lo potete ascoltare evidentemente anche in radio, c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo.
1: Buenos dias, chicos.
0: Che parla anche italiano, non sembrerà, ma parla anche italiano perché tu sei un animatore del villaggio.
1: Esattamente.
0: Cosa si fa qui? Innanzitutto salutiamo anche chi ci scrive al 335 30 10 25, Agnese e Lorenzo, che a casa sperano di passare dei giorni sereni. Auguri a voi, perché oggi è San Lorenzo.
1: Esattamente.
0: Avvicinati al microfono. Tu ci tieni all'onomastico, lo festeggi?
1: No, però si vedono le stelle cadenti stasera.
0: Hai qualcuno con cui vederle le stelle cadenti stasera?
1: Tutto il nostro staff.
0: Ma che cosa molto dolce da dire. Tommaso Paradiso.

10 e 14 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram e io sono Cianna. Chissà come sta vivendo la sua prima stagione estiva da sposato, perché l'abbiamo detto, lui, dopo averlo tenuto tra virgolette segreto, in realtà riservato per un po', si è sposato quest'estate in Toscana e evidentemente si starà facendo magari uno dei viaggi di nozze. Clara e Sangio, le ragazze.

0: Alfa, you make me so happy. Le 12 e 20 minuti, state ascoltando Zetagram. Tutti i giorni in diretta su Radio Z, in diretta dal TH Resorts Praia a Mare. Vi saluto anche al 335 30 10 25. Voi che scrivete da casa dicendo voglio spassare semplicemente dei giorni sereni. Anche questa, guardate, che è una cosa ottima per sfuggire alla FOMO. Cosa che io accolgo in pieno proprio. Un periodo in cui io amo assolutamente avere la FOMO addosso, voler fare le cose tanto per non stare fuori. Anche perché obiettivamente, alle volte quando ti metti a fare un'esperienza, semplicemente da una parte si hai la FOMO, dall'altra invece vivi qualcosa di nuovo. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 12:24. Spero stiate passando una bellissima estate, spero la stiate passando anche grazie a Radio Z. Questo è un programma in diretta tutti i giorni all'ora di pranzo, quindi Zgram vi accompagna e vi imbocca quasi nell'ottica del concerto. Per esempio, uno dei concerti più belli che RTL 125, a cui RTL 125 abbia partecipato, perché è quello di Gabri Ponte. Questo è con Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico: sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa si impiega 1 ora e un quarto piuttosto che 50 minuti. E tra Firenze e Scandicci la direttissima occorre mezz'ora, il doppio del normale. E sempre sulla 1 anche coda a tratti tra Incise e Arezzo verso Roma. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Faenza occorre 1 ora, il doppio del solito in direzione di Ancona. Sulla 26 dei trafori 4 km di viabilità congestionata a seguito di un incidente già rimosso tra Ovada e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. Per traffico sulla 30 Caserta-Salerno 3 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. E per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 45 minuti di attesa sia in ingresso in Italia e sia per il traffico diretto in Francia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Oye, Puerto Rico, Pedro Capó con Farruko, Calma Remix. Sono le 12:38 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Channa, restate qui tra pochissimi secondi, una bellissima novità.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
2: Chi è?
4: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
0: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Le 12:40 minuti, state ascoltando Zetagram tutti i giorni dalle 12 alle 15. È arrivato il nostro turno, quello della seconda ondata di speaker di Zeta, che ci fanno compagnia anche qui al 335 30 10 25, insieme ai vostri messaggi. C'è chi è in vacanza, c'è chi è semplicemente a casa. Noi ve l'abbiamo detto, siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, dove oltre a raccontarvi le meraviglie che stiamo guardando qui intorno, perché lo sappiamo, la Calabria ha uno dei mari più belli d'Italia, e io mi vergogno un po' a dire questa frase perché sembro il classico che dice l'Italia è tutta bella. No, l'Italia non è tutta bella, la Calabria è bella. Amelie.

Amelia, le 12:44 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e questa è Non è Francesco, dedicata ad una persona che sicuramente non ha fatto delle grandi cose, che insomma ha fatto praticamente tutto male nei confronti di Amelie, oppure del personaggio tramite cui parla Amelie, e di sicuro non è Francesco, che magari può essere un'ancora di salvezza. Giurier.

La hit estiva di Gali qualche estate fa. Questa è Paprika, alle 12:49 minuti. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Ogni giorno in diretta dalle 12 alle 15 ci si fa compagnia. Noi per quest'estate siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, dove si mangia veramente bene. Parlo di cibo non a caso, considerando che sta per scoccare l'ora del pranzo, anche se durante l'anno è effettivamente intorno alle 13, 13:30, poi dipende, perché andando verso il sud tendenzialmente si abbassa alle 14, e invece, a parte che il nord Italia si parla anche di mezzogiorno, però d'estate è un po' più malleabile, alle volte magari ti organizzi per andare al mare o per andare in montagna per riposarti e pranzi prima oppure pranzi molto dopo. E invece noi vi facciamo pranzare all'orario che volete, come vi va, in compagnia di Peggy Gou e Aira Star. Ma

Senti che bella spinta, questa è roba da Ushuaia, Peggy Gou con Aerea Star, si chiama Human, le 12:52 minuti, state ascoltando Zetagram tutti i giorni in diretta su Radio Z, siamo in diretta appunto dal TH Resorts Praia Mare, dico è roba da Ushuaia perché questa è una roba da Ibiza, è una roba da club, tra l'altro Ushuaia tra i miei club preferiti benché io non ci sia mai stato, perché è un club che inizia presto, dura durante il tramonto e finisce presto. Costa tantissimo, l'acqua è tipo 25 euro, infatti non ci andrò mai. No, non è vero, dai, secondo me è un'esperienza da fare. Kashmir.

0: Drake. Young Cook con Latto 7 days a week, tutti i giorni qui in diretta su Radio Z. Sono le 12:58 minuti e siamo al TH Resorts Praia Mare, nella località calabria più bella, credo, della Calabria, nel senso che gli altri non dovrebbero offendersi, o meglio, da parte di Tropea immagino potrebbero dire: ma scusa, ma in che senso più bella? È che ne ho viste poche, cioè francamente facciamo più bella della Calabria di quelle che ho visto, cioè tre località. Questa per il momento è la migliore, poi magari voi che ci state ascoltando dalle altre parti della Calabria saprete smentirmi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 13.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain,

Safe, Jimmy Nairo, Leo Casman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Senti che bella questa favola da favela di Gaia, Bossa Nostra, alle 13:04. State ascoltando Radio Z, vi auguro una buona estate, io sono Cianna, spero la passiate in nostra compagnia, mi auguro anche che possiate imparare qualche canzone nuova, perché no, o soprattutto scoprire qualcosa di nuovo, perché questa per esempio che stiamo per ascoltare già la conoscete, o meglio conoscete la versione originale. Lui invece è Clan, un artista DJ che ha fatto un Afro House Remix di Caffè con Ron, sì, quella di Bad Bunny.

0: Rosvillen, fuori legge, le 13:11 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram tutti i giorni qui dal TH Resorts Praia Mare dalle 12 alle 15. Noi di solito prendiamo un orario diverso, dalle 13 alle 15. Invece in questa fascia qui per forza pranziamo anche con chi preferisce pranzare, che ne so, verso mezzogiorno, magari si sveglia prima o non fa colazione, perché quest'estate probabilmente, non tanto questa quanto d'estate in generale, c'è chi preferisce mangiare un po' prima e poi avere tutta la giornata davanti. Jimmy Nairo, e allora?
1: Non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Jimmy Nairo, e allora alle 13:13 minuti state ascoltando Radio Z, e Jimmy Nairo sta dominando le classifiche per quanto riguarda sì gli album ma anche le streaming. È considerato uno di quelli che sicuramente, partito da TikTok, sta salendo tantissimo. Chissà poi quanto durerà, perché è bello vedere anche la carriera che fanno alcuni artisti che partono dal mondo dei social. Godzilla.

Tony FM dall'estate 2023, taxi sulla luna alle 13:19, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zagram, io sono Cianna, ogni giorno dalle 12 alle 15 a partire da oggi. Oggi siamo tornati qui in diretta, è sempre un piacere stare insieme a voi e accompagnarvi in tutte le fasi della vostra vita, che detto così sembra una cosa esagerata, però insomma durante l'anno ci siamo accompagnati mentre si andava al lavoro, ci siamo accompagnati mentre si andava a prendere, che ne so, i figli a scuola, si andava a giocare una partita di calcio, di padel o di quello che va di moda nel 2026, e oggi ci si accompagna al mare, ci si accompagna in montagna, ci si accompagna in collina, non so, non credo si vada in collina d'estate, però se volete andate dove vi pare, tanto la musica di Radio Z vi porta veramente ovunque. Fredde Palma, Anitta ed Amy Schilla, La testa gira.

A me gasa da morire questa canzone. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. La testa gira. Sono le 13:22 minuti. State ascoltando Radio Z. State ascoltando Zetagram. E io sono Gianna. Tutti i giorni dalle 12 alle 15 insieme qui dal TH Resorts Praia Mare. Insieme a dei miei amici, qualche giorno fa stavamo ragionando su chi avesse carriato questo pezzo. Perché Fred De Palma e Anitta e Demi Schilla sicuramente hanno fatto una mina. Però penso che alcuni, forse un nome, un altro, abbia fatto qualcosa in più per averlo reso davvero iconico. E allora si litigava, c'è chi diceva, vabbè, la parte femminile di Anitta è sicuramente quella devastante. Altri invece dicono, quando arriva Demi Schilla dopo è ancora meglio, Fred De Palma si sente tutto il pezzo. Lo sapete, non abbiamo chiaramente scelto, non siamo riusciti a scegliere. C'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:29 minuti, messaggio congiunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese Mette Frederiksen. Nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid, i due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata che, affermano su Instagram, ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Voltiamo pagina, l'Ucraina ha lanciato uno degli attacchi più letali sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Secondo quanto riporta Mosca, oltre 400 droni sono stati intercettati dalle difese russe. Nella regione del Tatarstan, nella Russia centrale, almeno 13 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite. Il Cremlino ha parlato di crimini di guerra da parte di Kiev. In chiusura, si è spento a 84 anni l'attore americano Ben Jones, diventato celebre nella serie Hazard nel ruolo del meccanico Cooter. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora sole e tanto caldo sull'Italia, con l'anticiclone che ci terrà compagnia per tutta questa settimana. Dunque avremo da segnalare solo qualche locale temporale di calore nel corso del pomeriggio sull'arco alpino e qua e là anche lungo la dorsale appenninica. Massime sempre oltre 35-36 gradi da nord a sud della penisola. È tutto, maggiori dettagli

0: sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie sulla 1 Milano-Napoli. 4 chilometri di coda tra Parma e il bivio della 15 Parma-La Spezia per un incendio vicino all'autostrada in direzione di Milano. In alternativa consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Parma Ovest sulla 15 Parma-La Spezia. Ancora sulla 1 code a tratti per traffico tra Piacenza e il bivio della 15 verso Bologna. Segnaliamo un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiere e Faenza, dove occorre un'ora, il doppio del solito, in direzione di Ancona. Inoltre rileviamo un chilometro per un incidente tra Fano e Pesaro e si passa su una corsia verso Bologna. 2 chilometri di coda per un veicolo in panne sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e raccordo anulare in ingresso alla capitale. Sulla 30 Caserta Salerno 3 chilometri di coda tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino per la viabilità congestionata verso Salerno. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia alle 12, sì, più un'ora, alle 13 e 39 minuti. Come passa il tempo quando ci si diverte? Perché noi ogni giorno dalle 12 alle 15 saremo in diretta a questo Radio Z, state qui.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Le 13:41 minuti, state ascoltando Radio Z come ogni giorno qui su Zetagram. Che bella, spero sia quantomeno che molto bella la vostra estate. Spero che stiate godendo esattamente quello che avevate programmato. Se avevate programmato qualcosa, perché c'è anche chi preferisce godersi le vacanze in una maniera diversa. Parlo di vacanze, a dire il vero c'è anche chi ama godersi il proprio periodo preferito, quello in cui può mettersi una maglietta leggera, dei pantaloncini che sono orribili ma obiettivamente sono stracomodi, le infradito che sono ancora più brutte dei pantaloncini, ma anche lì la comodità è evidente d'estate, organizzando poco, magari ballando, non so se vi piace ballare, questo per esempio è un flamenco paranoia.

0: Sentilo, Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 13:44 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, molto felice di leggere il titolo del brano che sta per arrivare, perché è una ragazza che è famosissima in Spagna, lo è diventata in tutta Europa in generale, sì, ma tendenzialmente il suo main è lì, e lo è diventato ancora di più nel resto appunto d'Europa da quando la Spagna ha vinto i mondiali, perché questa è stata la canzone con cui ha festeggiato la selezione spagnola. Superestrella, Aitana.
1: Conocido, será uno más de tantos, mierda.

Brescino, a.k.a. Andrea, alle 13:50 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Cianna, è bello leggervi anche al 335 30 10 25. Ciao Cianna, io sono al traghetto tra Sicilia e Reggio Calabria perché sto andando a Rimini. Saluti da Giovanni. Ciao Giovanni, è un piacere, sono contento che tu stia andando in vacanza, immagino, oppure a goderti un po' di Riviera Romagnola. Ci sono stato purtroppo in un periodo in cui era tanto chiuso, era il 2021, quindi era ancora un po' di Covid, alcune discoteche non erano aperte, altre sì, ma con molte restrizioni, bisogna tornarci. Cazzeglie.

cazzeie e Animal, le 13:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Z. È una bella novità per alcuni che non conoscono il genere, che magari vogliono anche imparare qualcosa di più e apprendere un genere diverso, uno stile diverso, una musica diversa da quelle che ascoltano tutti i giorni in Europa. Questa viene evidentemente dall'est, lui invece viene da qui, si chiama Incubo, questa è la sua bella vita.

0: Rupini Milano, annale 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e sicuramente è una di quelle che chiedono di più ai concerti e che lei ancora fa. Lei sicuramente questa non la evita, perché ci abbiamo scherzato più volte, ce ne sono alcune che lei cerca di fare un po' di meno. Poi non è che bando non la faccia più in generale, in assoluto, però per l'appunto cito proprio questa, che è forse la canzone che l'ha resa più famosa ed è la stessa che alle volte lei, nelle varie interviste, sono anni che lo ripete, dice è che a me cringia da morire. Io mi rendo conto che magari appartenga a un certo periodo della sua vita che lei preferisce tenere lì, rispettare ma non ripetere. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

I pinguini tattici nucleari, questa sorry, scusa, lo siento, sono le 14:04, state ascoltando Radio Z, mi fa pensare anche a una canzone, questo titolo, di qualche anno fa, in cui Benji e Fede dicevano tipo le litigate, paghiamoci le errate, per cui chiedetevi scusa, anche se non lo pensate, godetevi l'estate e non vi appesantite con no, però non mi ha chiesto scusa, con l'orgoglio, buttatelo via. Da Bowser.

0: Starter Pack.
1: Lo zio J-Ax, Italia Starter Pack. Sono le 14:10 minuti. State ascoltando Radio Z. State ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 12 alle 15. Ci si tiene compagnia, si cavalca anche l'estate. Spero che siate più che felici in questo lunedì 10 agosto, San Lorenzo, anche se non è San Lorenzo, perché ieri sera, ve l'abbiamo detto, siamo qui al TH Resorts Praia Mare, ci saremo per un altro paio di settimane, e ieri sera ero con un animatore appena conosciuto che ha detto tra poco è il mio onomastico. Ho detto che bello, vai a vedere le stelle con qualcuno, stai qui. Ho detto guarda, in realtà le stelle arrivano realmente tra un paio di giorni. Ho detto in che senso? San Lorenzo, io mi sono sempre messo in spiaggia il 10 e infatti non l'ho mai viste. Poi magari il 12 dovrebbero arrivare, l'avevo sentita una cosa del genere in effetti. Scarabocchi.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati.

collaborazione tra Wes Cross e Fra Quintale si chiama Scarabocchi. Sono le 14:12 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Chan, adesso invece ce ne andiamo dall'altra parte del mondo, o meglio rispetto a noi. Si chiama Colombia, il paese che ospita e che ha fatto nascere Karol G. Questa è Matadora.

La produzione di Mace che abbiamo imparato ad amare negli ultimi mesi in rotazione qui su Radio Z, Cattive Abitudini. La collaborazione con le voci di Salmo e con la Pesce, sono le 14:18, state ascoltando Radio Z. Siamo molto vicini di nuovo a Salmo dopo la notizia del cancro alla pelle di qualche settimana fa. È un guerriero, è uno che è andato sul palco sulla sedia a rotelle. Stavolta è evidentemente una situazione diversa, un dolore diverso, una malattia totalmente diversa, però chi più guerriero di lui probabilmente, sia nel mondo degli artisti sia come personaggio che abbiamo imparato a conoscere. Ne arriva un altro di personaggio che conosciamo da un po' di tempo, una persona che unisce il personaggio, che abita a Salerno e non si è mai staccato dalla sua Salerno. Napoleone, Cucù, Marie.

0: Si chiama Cucù Marie, l'ultimo singolo di Napoleone, dalle 14 e 22 minuti. Siamo in diretta su Radio Z come ogni giorno all'ora di pranzo, tra le 12 e le 15. Io spero che stiate passando una bellissima giornata anche in compagnia di questa musica che magari vi accompagna in giro. Magari siete nel post pranzo, il vostro caffettino ve lo fate insieme a me, Cianna, sì, ma anche insieme a Praci e la sua Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. C'è coda per traffico intenso tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano, mentre per chi va verso Roma ci sono 3 km di coda a causa di un veicolo in avaria tra Scandicci e Firenze Sud. Ci spostiamo in A7 Serra Valle Genova. C'è 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. E coda per il varco portuale chiuso tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Entrambe le code sono per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Traffico intenso anche in A12 Genova Sestri Levante tra Ricco e Rapallo verso Livorno. Infine traffico in A14 Adriatica, 1 km di coda per incidente avvenuto tra Fano e Pesaro per chi viaggia in direzione di Bologna, e 3 km di coda sempre per incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord, ma questa volta in direzione di Bari. Buon viaggio.

Che bella, con questa qui te la senti veramente l'estate addosso. Di Jovanotti alle 14:37 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan, ogni giorno dalle 12 alle 15 qui in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Qualche secondo di spot, restate qui.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Le 14:39 minuti su Zetagram, dalle 12 alle 15 insieme qui dal TH Resorts Praia Mare. Sta per arrivare un brano che, come sapete, noi qui su Z associamo spesso una canzone a una situazione, a un mood. Questo qui, secondo me, è un mood un po' particolare, perché alle volte il mood può essere relegato a, che ne so, momento aperitivo. E si può dire di un momento aperitivo un sacco di canzoni, praticamente, no? A seconda del modo in cui prendiate quel specifico momento, quello specifico lasso di tempo. Questa invece è un momento in barca, barchetta, chiaramente non acquistata, perché noi comunque siamo radical chic, per cui tendenzialmente scrocchiamo la barchetta, dei Nugenea, che ci regalano questo mood qui. Questa si chiama Carè, su Radio Z.

Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Questa è proprio Barchetta, Nugenea, Care, il mood della Barchetta alle 14:43 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram e io sono Cianna. Barchetta però più verso le 20 probabilmente, perché verso quest'ora col caldo che fa immagino tipo la nona di Beethoven come sottofondo, perché bisogna sempre lottare un po' sotto questo punto di vista. C'è Jenny, Less Than a Lover su Radio Z.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Fregatura. Bella fregatura è la prima canzone che è stata estratta dall'album Io non ho paura nel 2023 di Ernia. Sono le 14:48 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, la primissima che abbiamo ascoltato qui su Radio Z, poi ne abbiamo ascoltate altre. Purtroppo non possiamo ascoltare tutti Lewandowski, perché Lewandowski è una serie di canzoni che ha fatto Ernia, cominciata tantissimi anni fa. Ci sono artisti che nel portare avanti la propria carriera, quindi tramite gli album, tramite i singoli, poi portano avanti anche alcuni progetti paralleli. Alcuni sono per esempio i mixtape e altri sono proprio delle serie di canzoni, sempre con lo stesso nome, con accanto un numero diverso. Lui è arrivato al 10. Achille Lauro. Angeli.

La città degli angeli. È uscita anche una versione live bellissima di questo brano di Achille Lauro. Sono le 14:52. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, spero che stiate passando una bellissima estate in questo lunedì 10 agosto, preparandovi magari per le stelle della notte di San Lorenzo, che teoricamente era ieri. Mi hanno spiegato che le stelle arrivano tra domani e dopodomani. Insomma, tutte e tre le sere in spiaggia e si risolve così.

0: DJ Snake con gli Stray Kids in the dark, alle 14:58 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan, è un piacere anche ricevere messaggi al 335 30 10 25 di due migliori amiche che scrivono con una che mandano un audio con questa voce, immagino da elementari medie, che sono in vacanza a Rimini e dicono: stiamo studiando. Beh, bello, in vacanza a Rimini, Z di sottofondo. Ora, studiando, immagino quel libro delle vacanze che però forse è un po' relegato all'elementare, quindi magari avrete semplicemente dei compiti estivi da ultimare. Noi ci vediamo domani sempre qui dal TH Resorts di Praia Mare, adesso il collettivo Z con tre persone in una: Carolina, Russi e anche Pettinelli. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Collettivo Z.
6: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messieurs, inizia una nuova, nuovissima puntata del Collettivo Z con Carolina Russi Pettinelli. Sono le 15 in punto, anzi no, sono le 15 e un minuto, e ci sono tantissimi modi per seguirci: il 266 del digitale terrestre, 705 di Sky, oppure un'app gratuita, fantastica, si chiama RTL 105 Play ed è ricca di contenuti esclusivi, le interviste con i vostri artisti preferiti, giochi, special in contest. Andate ad esplorare perché ce ne sono davvero tanti. Allora, non so se l'avete sentito, magari state guidando, siete in macchina con i vostri amici, ma c'è un evento pazzesco, uno show con una line-up stellare e si chiama Radio Z Future.

0: Future It's Live Day, il 2 settembre a Verona. Il giorno prima ci sarà il Power It's Estate, che decreterà quale sarà il tormentone della stagione, e poi il Future It's Live. Allora, tanti nomi li abbiamo svelati, tanti altri ancora no. Biglietti ancora disponibili su ticketone.it. La sentite l'estate? Io inizio a sentirla. Si parte.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attimo romantica, sono le 15 e 5 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Il romanticismo esiste ancora oppure no? Perché io sono qui che aspetto, sapete, quel gesto che sa d'estate, un po' d'amore, la passeggiata sotto le stelle. Scrivetemelo 335 30 10 25, io vi leggo e vi ascolto. Earrings.

0: tu.
1: La fine del mondo. Mister Rene San Giovanni su Radio Z. Sono le 15:10. Io sono Carolina Rossi Pettinelli e me li ricordo quei due lì durante il Radio Z Future is Live di 2 edizioni fa. Fecero una bellissima esibizione insieme e vorrei tanto vederli ancora in un nuovo fit, anche perché quest'anno, dopo una breve assenza, sono tornati entrambi. Allora, Sanjo ha all'attivo una bellissima collaborazione con Clara che si chiama Le Ragazze, e Mister Rain sta uscendo con un nuovo progetto discografico molto atteso, anche perché insomma era un pochino di tempo che era fermo. Mi piacciono i ritorni, ma ce ne sono tanti altri artisti di cui ne aspetto uno. Madame l'ho aspettata tantissimo, adesso per esempio aspetto Ariete, vorrei tanto sapere che cosa bolle nella sua pentola, così si dice. E invece questa è una pentola che bolle da un sacco di anni e non invecchia mai. Madonna, Danzeteria. Perché?

Madonna Danceteria, sono le 15:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questo brano estratto da Confession 2, un nuovo album di Madonna. E la Danceteria, io pensavo fosse un posto in cui si balla e ci sono andata vicino, perché in realtà è un omonimo nightclub di New York degli anni 80. Che belli gli anni 80. E Lea? Divertente.

Questi due sono proprio la storia del rap. Bello vederli insieme. Marrakesh e Gue Istadab. Sono 15:21 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e ci sono due correnti di pensiero per quanto riguarda l'amore su Instagram, l'amore sui social. Va mostrato oppure bisogna tenerlo un po' più, non lo so, tenerlo nascosto, segreto, custodire la propria privacy? Ad alcuni piace, ad altri no. 335 30 10 25. Voi pubblicate il vostro amore sui social oppure preferite tenerlo tutto quanto per voi? Non c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata.

sbagliata, cioè il proprio sentire. Io a volte l'ho pubblicato, a volte non l'ho fatto, ma sono diventata con gli anni sempre più gelosa delle mie cose. Non lo so, sono mie, le voglio tenere per me. E voi come siete fatti? Pensateci durante i Rama. Questa è Cabana.

Irem Cavana su Radio Z, sono le 15.24 con Carolina Lussi Pettinelli. E se non stavate seguendo la radiovisione, io vi consiglio di accenderla oppure di recuperare il videoclip ufficiale di Rama, perché c'è questa ballerina pazzesca protagonista del video, che si chiama Stella Maia e che era diventata virale grazie a un reel in cui ancheggiava sulle punte da ballerina classica. Veramente l'eleganza che mi è sempre mancata nella vita, purtroppo. Talk to you.

0: via radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. All'interno del tratto chiuso ci sono anche 4 km di coda, mentre per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro la coda è di 2 km. Tutti i mezzi di soccorso, i nostri operatori, sono sul posto. Passiamo in A16 Napoli Canosa, qui ci sono 5 km di coda tra Grotta Minarda e Vallata per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. Poi in A1 Milano-Napoli c'è coda per traffico intenso tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano, mentre per chi va verso Roma la coda è di 4 km per un veicolo in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night Forte, sono le 15.37 su Radio Z con Carolina Russi, Bettinelli e i vostri messaggi che arrivano fuori dal 335 30 10 25. Il nostro amore va svelato sui social oppure no? Un po' di pubblicità al volo e ne parliamo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
9: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Le 15.40 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Il proprio amore va svelato sui social oppure no? Leggo voi. Le parole degli innamorati vanno sussurrate all'orecchio, dice Osvaldo da Oviedo. Sussurrate, però devo capire questo sussurro in quale delle due orecchie, soprattutto uomo donna, donna uomo, tutto uguale. Vabbè, andiamo avanti. Ciao Radio Z, sono Alice. All'inizio io e il mio fidanzato lo mostravamo molto sui social. Da due anni a questa parte invece abbiamo preferito non farlo più per tenerci per noi i nostri momenti. E magari nella stessa relazione si vivono più fasi, non lo so. C'è Partenope, Merck in Cremont, Serena Brancale, The Colors.

Serena Brancale, The Colors, Merck in Cremont. Questo è Partenope, sono le 15.42 su Radio Z con Carolina Russi, Pettinelli. Chissà se sarà proprio questo il tormentone dell'estate. Noi lo scopriremo con il Power Hits Estate 2026. Anzi, se volete, andate su RTL 105 Play e votate, votate, perché sarete proprio voi a deciderlo. Oh, lei è britannica e questa è nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Sienna Spyro, Material Lover.

Dante in amore per Elodie bisogna piangere. Due su Radio Z, sono le 15:50 minuti. Io sono Carolina Rossi Pettinelli e questo Lacrime mie e lacrime tue, ce lo siamo portati per un anno intero. Tra l'altro leggevo proprio qualche giorno fa che Elodie si era giustamente lamentata di tutte le critiche ricevute per il suo nuovo grande amore, che si chiama Francesca, semplicemente perché è un amore omosessuale e che quindi molti sono permessi di dire la propria. Quindi se alcuni si sono addirittura permessi di lamentare di questa cosa, altri per fortuna non l'hanno fatto, anzi sono diventate una vera e propria bandiera del gay pride e tanti hanno riconosciuto insomma nel loro amore una speranza ancora in più. Io le trovo bellissime. La nuova DM Fabri Fibra.

Bella la collaborazione tra M e Fabri Fibra, antidroga su Radio Z. Sono le 15.53 minuti con Carolina Russi Pettinelli e quegli amori difficili, complicati, che però non riguardano affatto l'estate, perché sono gli amori estivi, a volte sono un po' fugaci come le stelle cadenti, però in realtà sono sempre abbastanza positivi. Certo, magari quando si abita lontani ci si deve salutare, è difficile, però tendenzialmente ho un ricordo positivo di tutti i miei amori estivi. Voi no? 335 30 10 25, magari c'è un amore che vi ha fatto un po' soffrire, nato sotto il sole di luglio o di agosto. Io mi leggo, c'è settembre, 2 settimane.

0: Due amici, due talenti straordinari di Kid Laroi, Justin Bieber, questa è Stay. Sono le 15.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, questo pezzo che ha superato qualsiasi tipo di record. Pensate che è andato oltre il miliardo di streaming in 118 giorni, record assoluto. E all'epoca in classifica dello streaming c'erano i Måneskin, ma sono arrivati questi due che sono inarrestabili. Ho detto scusate un attimo, Måneskin, sì sì, poi magari ne riparliamo. E ci sono stati per un sacco di tempo, anzi ancora continuano a macinare ascolti. D'altronde, quando un pezzo è bello, è bello, e quando è bello entra nella playlist di Radio Z.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 16 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

0: L'amore di Shiva, Ber featuring Jolie. Sono le 16:04 su Radio Z, in diretta dal TH Resort Praia Mare, in cui sono appena arrivata, non vedo l'ora di esplorarlo, mi sembra bellissimo, di fronte all'isola di Dino. Io sono Carolina Russi Pettinelli e passiamo da una donna bad a una donna un poco grasciosa, anzi la grasciosa, qui vedo.
1: Hey,

0: pronta.
1: PTN, pinguini tattici nucleari, giovani wannabe su Radio Z. Sono le 16:12, io sono Carolina Russi Pettinelli e ci sono tante persone che conosco che sono giovani wannabe per sempre, ma in realtà hanno un certo aplomb in questo, ci credono talmente tanto che alla fine ci credo anche io, ci credereste anche voi probabilmente. Anzi, c'è una persona molto vicina a me che l'anno prossimo compie 40 anni, se tu ne ha 39, se tu gli dici 40 si arrabbia tantissimo perché vuole rimanere giovane per sempre, ma in realtà fa parte un po' dello spirito. Ci sono tante persone che sostengono che in realtà l'età è solo uno stato mentale. È vero, non è vero? Forse parla la carta d'identità, chi lo sa? C'è Anna.

primo singolo estratto del nuovo album di Anna, White Girl Wasted. Sono le 16:15 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. E dici Anna, dici tendenza, qualsiasi cosa canti lei oppure tocchi lei, io guardi, se guardate, se fossi in lei farei proprio una linea di vestiti, una linea di make up, una linea di qualsiasi cosa, perché è veramente di moda in 3 secondi e mezzo e lo sarà per un bel pezzo. D'altronde è la regina del rap italiano. C'è dito nella piaga.

piaci tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

È saggio Saif, se non ti uccide ti fortifica. Questa è Figli dei Palazzi su Radio Z, sono le 16:21. Io sono Carolina Rossi Bettinelli e leggevo una bellissima dichiarazione di qualche giorno fa in cui Saif diceva: noi figli del 2000 stiamo diventando dei buoni adulti, abbiamo coscienza politica e morale. E mi piace molto leggerlo, perché tendenzialmente si dice molto sulla generazione futuro, si immagina la generazione futuro più di viverla, e spesso si dice che non si hanno tante qualità, e invece forse è tutto il contrario, siamo iperconnessi, ma alcuni di noi anche iperinformati. Moving to the sun.

Guardate che vi vedo che vi è partito il piedino in macchina a casa, che state ballando Moving to the Sun su Radio Z. Sono le 16:24 minuti con Carolina Russi Pettinelli. È un'estate tutta da ballare, infatti io immagino che molti di voi amino andare a ballare. Io non, purtroppo non faccio parte di quel team perché mi muovo come una triglia impazzita, però tendenzialmente ho tutti gli amici che non vedono l'ora che inizi il caldo per andare a scatenarsi sulla pista da ballo. Pista da ballo fa anni 70, ma non importa. Ordinaria follia, promessa, Franco 126 e Idua.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16.29 su Radio Z, l'imprenditore ed ex giornalista Walter La Vitola è stato arrestato questo pomeriggio e portato in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report, avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso. Paura, feriti e gravi danni agli edifici in Colombia dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvertito questo pomeriggio. La zona più colpita è stata quella di Cubdo, capoluogo del dipartimento di Chocó. L'epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel nord-ovest del paese, ha una profondità di 96 chilometri. Cambiamo argomento. Messaggio congiunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese Mette Frederiksen nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid. I due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata che, affermano su Instagram, ha un impatto negativo sulle società e il nostro modo di vivere. Meloni e la collega danese hanno anche rilanciato la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Per ora è tutto, le news tornano più tardi.
0: Via Radio.
2: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro la coda è di 4 km. I mezzi di soccorso, i nostri operatori sono tutti sul posto. Anche in A16 Napoli Canosa c'è tratto chiuso tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme. Per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda la coda al momento è di 3 km. Passiamo in A7 Serra Valle Genova, dove si sono formati 3 km di coda in direzione Genova per un incidente avvenuto tra Busalla ed il bivio con la 12 Genova-Livorno. Infine in A1 Milano-Napoli verso Roma ci sono 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Una passione di nome Fred De Palma. Sono le 16.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E le passioni che si sviluppano l'estate, quali sono? Ne parliamo tra pochissimo. Prima un po' di pubblicità.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 16.41 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e tutte quelle passioni che si sviluppano l'estate. Voi direte no, ma stiamo sul lettino a fare il sudoku, il cruciverba. Invece no, perché secondo una ricerca in realtà l'estate è la stagione dell'anno in cui nascono più passioni, più curiosità verso nuove attività, il bricolage e l'uncinetto. Non ci credo che non avete mai fatto uncinetto d'estate, state scherzando, è in tendenza tutti i social. No, non è vero. Noemi, convito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Sì.

0: La produzione di Vito Salamanca per la splendida voce di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Sono le 16.44 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli ed estate, ragazzi, capire che cosa si fa la sera è un casino perché abbiamo molto più tempo a disposizione e troppe possibilità per riempirlo. Per cui sono lì che faccio: allora, potrei andare a ballare, potrei andare a cena, no, mi riposo, no, leggo un libro, no, invece domani voglio andare presso al mare. Guardate che è un casino, l'inverno è più facile, abbiamo la routine, le agende piene, così troppe possibilità, troppe decisioni da prendere.
1: Posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Beh, sprecciare su una Ferrari è un gran privilegio. Sono le 16.50 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e una delle cose più belle, una delle cose che mi piacciono di più dell'estate è che le strade diventano vuote, per cui le città piene di traffico, Milano, Roma, i grandi centri a un certo punto si svuotano e tu dici: ah, da casa mia a casa dell'amico ci metto 4 minuti, di solito ce ne metto 44. Che meraviglia! Godersi le proprie città quando nei mesi più caldi è una grande soddisfazione. A voi piace 335 30 10 25? Secondo me si sta da Dio. C'è Brescia.

0: Brescia sa da Dio, noi siamo tutti contenti di questo. Sono le 16.54 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E se sta da Dio Brescia, a quanto pare non sta per niente bene Tony Boy, che sta per regalarci un brano sofferto e sofferente, perché sono due cose diverse, nel quale ci racconta di un amore dolorante, una cosa tremenda. Ha il cuore rotto.
1: Mi scrivi e chiedi dove vai stasera.

0: Mahmood Barrio a chiudere la seconda ora di Collettivo Z. Sono le 16.59, io sono Carolina Rossi Pettinelli, sono molto emozionata di dirvi che sta arrivando il proprietario in realtà del Collettivo Z, che però quest'estate ha deciso che vuole lavorare più tardi perché ha bisogno di prendere della tintarella, ha bisogno di stare al sole. Sto parlando di Simone Palmieri, non ti avvicinare per favore.
1: Amore, che bello rivederti.
0: Mamma mia, non c'è, ecco, vabbè, c'è questo coso in radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, vi lascio nelle sue mani perché lui la radio la sa fare. Buona giornata.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z.

0: Sono le 5.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Generazione Z.
0: Buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 10 agosto 2026, le 17.01. Ciao a tutti, siete su Radio Z nella Generazione Z. Lo devo ripetere, nella Generazione Z. E lo ripeto perché, come diceva giustamente Carolina, che ringraziamo che ci ha portato fino a qui, sono di solito abituato a far parte, ormai da circa 8 anni, del collettivo. Ma esclusivamente per questa settimana ci sarò io. Ah, mi presento per chi non mi conoscesse, mi chiamo Simone Palmieri e vi accompagno per le prossime due ore fino alle 19, appunto, come dicevamo prima, per questa settimana. Nella Generazione Z. Come state? Che bello ritrovarvi. Mamma mia, quando stai fermo per due settimane sembra sempre poi il primo giorno di scuola. Quindi un po' ci dobbiamo sgranchire, dobbiamo fare un po' di riscaldamento, ma insieme ce la faremo, grazie anche alla vostra estate e ai vostri messaggi. È ovvio, al 335 30 10 25. Lo sapete anche che si parte con una nuova settimana e con uno dei miei comfort food preferiti. Sto parlando dell'hummus di Ceci Noah, l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservato. È preparato con il 100% d'olio d'oliva. È buonissimo e super versatile. Lo spalmi sul pane tostato, lo gusti con i grissini insieme al pinsimonio, oppure come base per ricette super super sfiziose. Per chi ama sperimentare in cucina, sulla pagina Instagram di Noah Vegetale trovate tantissime idee facili e buonissime. Hummus Noah fatto con amore. C'è anche la radiovisione 266 del digitale, 735 di Sky. Buona estate a tutti.

Su Radio Z, la generazione Z, alle 17.06, con me Simone Palmieri e con voi soprattutto fino alle 19 con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Iniziano anche le domande, puoi salutare questo, noi siamo in vacanza, tra poco vi leggiamo, non vi preoccupate, voi iniziate intanto a scrivere. J-Ax. 1, 2,

0: cuore.
1: Quando uscì questa canzone fummo i primi anche a trasmetterla in radio, tra l'altro qui su Radio Z. Tutti si chiesero: ma chi è lui? Come canta? Che musica è? Nessuno capiva niente, ma ebbe immediatamente un grandissimo successo. Ovviamente parliamo di Da Sup, Da Supreme, o meglio chiamato anche da Tiziano Ferro Da Sap. Lui dice perché così si dice in americano. Lui che poi ci ha anche collaborato in una canzone che è finita nel precedente suo album. Tiziano Ferro, Da Supreme, tra l'altro una coppia che ci piace parecchio. Madame su Z.

È solo un gioco, lo dice Madame alle 17.14 su Radio Z nella generazione Z con me Simone Palmieri. Questa è Mamma non mamma, canzone che è nata un po' a caso, non lo dico io, l'ha detto lei, l'ha dichiarato lei. Eravamo un giorno in studio io e Bias, che sarebbe il suo produttore, abbiamo scritto, abbiamo detto beh, ma questa canzone per l'estate va più che bene, e in tre giorni è uscita. Brava Madame.

0: Che ci lega, lo diciamo noi, lo cantiamo insieme a Alfa e chiediamo scusa allo stesso tempo. 15:20 su Radio Z, la generazione Z, questa era bellissimissima. State con noi, tra poco leggiamo anche i vostri messaggi.
1: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
0: Facciamo le cose per bene, le 17:21. Buona estate, buon pomeriggio, bentrovati. Buon lunedì 10 agosto 2026. Io sono Simone Palmieri, vi accompagno fino alle 19 su Radio Z nella generazione Z con i vostri messaggi al 335 30 10 25, ma soprattutto con la vostra estate. Quindi dove siete in questo momento? Siete partiti o siete diretti per caso da qualche parte? Se nel caso avete trovato traffico, per favore, un piccolo aggiornamento lo facciamo anche grazie alle vostre info dell'ultimo minuto. Angelina Mango su Z.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni alle 17.25 su Radio Z. Ricordo ancora quando abbiamo avuto qualche settimana fa ospite in collegamento Zoom proprio nel collettivo su Radio Z, Angelina Mango, che ha detto sì, io ci sono, Future Hits Live di Radio Z all'Arena di Verona, un grandissimo evento il 2 di settembre, vi aspettiamo.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord per chi viaggia in direzione di Bari a causa dello sbandamento di un camion. Per l'uscita obbligatoria a Val di Sangro la coda è di 6 km. Tutti i mezzi di soccorso dei nostri operatori sono sul posto. Situazione simile in A16 Napoli-Canosa, perché c'è la chiusura del tratto tra Grotta Minarda e Candela per chi viaggia verso Canosa a causa di un camion in fiamme, e per l'uscita obbligatoria a Grotta Minarda la coda che si è formata è di 3 km. Ci spostiamo in A10 Genova-Savona, qui un veicolo fermo sta causando 4 km di coda tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

0: Click boom boom boom, Rosvillen alle 17.39 su Radio Z nel collettivo. No, in generazione Z, questo è ovvio. Ah, dobbiamo fare anche gli auguri, scusate, a Rosvillen, abbiamo già fatti, ma di nuovo, sia perché è diventata mamma, sia perché tra poco torna con nuova musica, l'ha detto lei. Stavo però dando un'occhiata alla pagina Instagram di Noa Vegetale, sentite qui, filoncini di pane con hummus Noa, ceci erbe. In pratica si aggiunge hummus Noa, ceci erbe all'impasto per il pane e appena torno lo provo sicuramente. Lo mangio, detto, fatto, vado pazzo per hummus Noa, lo mangio con tutto, con il suo gusto naturale, lo usi facilmente come ingrediente in un sacco di ricette. Voi cosa aspettate? Provatelo, hummus Noa e l'hummus numero uno in Italia.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Siamo alle 17.43 su Radio Z, la generazione futuro, ma soprattutto la generazione Z, che poi è il nome di questo programma, con voi fino alle 19 e con me Simone Palmieri, ma soprattutto con i vostri messaggi al 335 30 10 25, perché ve l'abbiamo chiesto e ve lo stiamo chiedendo. Noi siamo in questo posto meraviglioso a trasmettere il TH Resort qui a Praia Mare, invece voi dove siete? E soprattutto ci state seguendo anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, ci portate ovunque, basta una connessione internet.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

Girl Next Door, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, alle 17.46 su Radio Z, nella Generazione Z. Vi abbiamo chiesto le vostre vacanze, arrivano anche i primi messaggi al 335 30 10 25. C'è un ragazzo molto giovane che ci ha scritto, non ci ha detto però da dove ci scrive, insomma da dove arriva, però ha detto che questa sera nella piazza del suo paese ci sarà Mauro Repetto degli 883 per fare uno show stupendo. Oh, sono molto contento anche che i ragazzi giovani, per esempio, abbiano la possibilità di recuperare le canzoni, la musica degli 883.

0: Sto sulla luna, lo dice Achille Lauro in 1969, l'anno di Achille Lauro a tutti gli effetti, e voi direte, beh, in realtà da un po' di tempo, è vero, però diciamo che quest'anno è stata proprio la consacrazione, forse perché sono arrivati anche gli stadi completamente sold out, forse perché già l'anno prossimo ci sono altri stadi già completamente sold out, anche loro, e stiamo parlando del 2027 con più di un anno di anticipo. L'abbiamo ritrovato su Z alle 17:53, tra poco leggiamo ancora i vostri messaggi, la vostra estate. Nel frattempo Tedua, Mai.
1: RTM

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Molto divertente questa canzone, Boogie's in my soul, alle 17.59 su Radio Z, nella Generazione Z, in chiusura di questa prima ora insieme con me Simone Palmieri, ma tra poco ne apriamo una seconda perché vi portiamo fino alle 19 con i vostri messaggi, con la vostra estate, dove siete, avete raggiunto località di mare, di montagna, ci state raccontando, perché noi abbiamo appena fatto il change tra i vari speaker, tra i vari conduttori, adesso ci siamo noi per queste due settimane fino al 24, non vi lasciamo mai su Z.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 18.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Peggy Gou in apertura della seconda ora della Generazione Z su Radio Z alle 18.04, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì 10 agosto 2026, fino alle 19 con me Simone Palmieri, e ci portate ovunque davvero con la nostra app RTL 102.5 Play. L'abbiamo detto anche prima, basta una connessione internet, anche se siete all'estero vi potete collegare e connettere con Radio Z. E poi c'è la radiovisione sempre al 266 del digitale o al 735 di Sky. Lui ci sarà dei nostri, ormai lo dice da mesi, e ci stiamo riferendo proprio al 2 di settembre, Arena di Verona, Future Hits Live, anche lui. Tony Pitoni con Cadillac.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Pam pam pam pam pam pam pam pam pam per otto, in realtà, perché le avevamo contate, ricordo il tempo, uso l'imperfetto come verbo perché è una canzone ormai di 2 o 3 anni fa, una bellissima hit estiva di Rama, ci ha fatto molto piacere ritrovarla su Radio Z nella Generazione Z con me, Simone Palmieri, e con voi fino alle 19, quando si sono fatte le 18:11, si stava chiacchierando anche delle vostre vacanze, della vostra estate. Continuo a leggere comunque statistiche e dati e ricerche che ci dicono che la montagna, come l'anno scorso, io sono andato l'anno scorso in montagna, quasi quasi è più piena del mare, quasi quasi, ho detto, eh. Amelie,

Ma questo Francesco qualcuno l'ha mai cercato? Avete mai domandato a Amélie chi è questo Francesco e se poi è mai esistito? Cioè c'è da capire, secondo me, ma prima o poi ritornerà qui nel collettivo dalle 15 alle 17 quando facciamo anche le interviste e cercheremo di chiederle ma questo Francesco che fine ha fatto e se è un nome inventato o se esiste per davvero. Ariana Grande su Z. Jennifer

0: Anna con Balaclava alle 18:19 su Radio Z in generazione Z con la generazione futura, quindi con voi al 335 30 10 25. State qua.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Alle 18:20 in punto la generazione Z su Radio Z, con me Simone Palmieri, vi accompagniamo fino alle 19 per tutta questa settimana. Quando dico tutta si intende da lunedì fino a domenica, perché lo sapete che siamo qui al TH Resort a Praia Mare fino al 23 di agosto, poi mica ci fermiamo, torneremo semplicemente a Milano, perché lo sapete che non vi lasciamo mai, anche con i vostri messaggi e la vostra estate al 335 30 10 25. Prima si parlava anche del fatto che anche quest'anno ricerche e dati dicono che la montagna è super super inflazionata, poi ovvio il mare vince sempre, però negli ultimi 5-6 anni gli italiani non solo hanno riscoperto la montagna, e questo ci fa tanto piacere. Gaia, Bossa Nostra.

Che bella questa canzone, Bossa Nostra, Gaia, alle 18.23 su Radio Z nella Generazione Z. Prima, parlando con un collega di Radio Z, mi ha detto delle volte le canzoni belle arrivano dopo, ce ne accorgiamo dopo, un po' dopo. E secondo me questo è il caso di Gaia ed è il caso di Bossa Nostra. Magari non abbiamo capito le prime 2-3 settimane, ma adesso negli ultimi tempi infatti stanno anche molto molto meglio e allo stesso tempo molto molto bene. Quindi complimenti a Gaia e a quello che ha scritto.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.30 in punto, vediamo insieme le ultime notizie in diretta su Radio Z. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito questo pomeriggio la Colombia. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 96 chilometri, a 400 chilometri per la precisione dalla capitale Bogotà. Il bilancio è di almeno 20 morti e un numero imprecisato di dispersi. Il sindaco di Cali in Colombia ha reso noto che dopo il terremoto di questo pomeriggio almeno 20 edifici sono crollati e ci sono persone intrappolate sotto i detriti. Sempre nella stessa città alcuni bambini sono bloccati tra le macerie dell'ospedale universitario. 5 aeroporti del paese sono stati chiusi perché inagibili. Messaggio congiunto poi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la Premier danese nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid. I due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata. Per il momento è tutto, le notizie su Radio Z torneranno tra meno di 2 ore. Ora la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì stabile ed assolata sul nostro territorio con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi e tratti anche nelle zone interne delle isole maggiori. Clima davvero caldo con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, chiuso a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. Il veicolo è stato ora rimosso e si transita su tutte le corsie. Nel tratto ci sono ancora 8 km di coda. In alternativa è possibile uscire a Val di Sangro, percorrere la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Vasto Nord. Consigliamo di anticipare l'uscita inoltre ad Ortona. Sulla 16 Napoli-Canosa è stato da poco riaperto il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, chiuso in precedenza per un veicolo in fiamme e ora spento. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico e nel tratto rimangono 3 km di coda. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di un'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio!

0: Facciamo bam bam, direbbe qualcuno, non so quale sia il senso, però voglio dire, è estate, quindi ci potete anche arrivare alle 18.37 su Radio Z nella Generazione Z in diretta dal TH Resort, qui a Praia Mare con voi.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un...

0: un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
3: Alle 18.40 su Radio Z, nella generazione futuro, nella generazione Z in questo caso, poi tra poco alle 19 chi arriverà? Arriverà Angelica Elli, lo sapete che in queste due settimane fino al 23 ci siamo noi e dobbiamo anche ricordarvi che cosa? Il Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, volevo vedere se eravate preparati e in effetti lo siete. Vi aspettiamo perché abbiamo un cast bellissimo e noi ci saremo e ci sarà soprattutto anche lui. Safe!

L'abbiamo detto anche prima e lo ribadiamo, Radio Z Futurizz Live, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, ci sarà anche Safe che si è ripresentato quest'estate con questa bellissima canzone dal titolo Parlare d'amore su Radio Z alle 18.44, quasi in chiusura.

Be Mine alle 18.49 su Radio Z, nella Generazione Z, quasi in chiusura, ma lo sapete che stiamo insieme fino al 23, 7 giorni su 7, e lo ripetiamo perché tra poco c'è la Perizzetta e vi accompagnerà la Perizzetta fino alle 21 con Giulia Arrabbiati, e poi dalle 21 alle 24 invece ci sarà Angelica Elli. Grazie anche per i tanti messaggi che ci avete scritto per quanto riguarda la vostra estate, cosa state facendo e soprattutto dove siete diretti, specificando ancora una volta, l'abbiamo detto prima anche statistiche e ricerche, che tanti di voi stanno andando al mare ma ci stanno anche seguendo con l'applicazione RTL 102.5 Play. Un po' di successo lui l'ha avuto quest'anno forse, Samurai J.

Flamenco Paranoia, Samurai J alle 18.53 su Radio Z, ve lo state chiedendo e noi ve lo diciamo, ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Tra l'altro affrettatevi perché i biglietti stanno finendo, ticketone.it. Francesco Gabbani.

fino alla fine, perché la canzone merita, e anche questo outro Olly devastante alle 18.59 su Radio Z nel, io continuo a dire nel collettivo, ma in realtà è la generazione Z, e tra poco c'è la Peri Z. Tra l'altro molto bello anche il video che era stato girato per questa canzone.

canzone devastante e che abbiamo ritrovato appunto al 266 del digitale o al 735 di Sky. Ora dicevo la perizzetta, perché noi siamo in chiusura, ma ci ritroviamo domani a partire sempre dalle 17 con la Generazione Z, mentre ora c'è Giulia Laura Biati. Però un grazie speciale anche a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e senza OGM. Se vi piace sperimentare abbinamenti originali, provate Humus Noah ceci e avocado e lasciatevi sorprendere dal suo gusto delicato e raffinato. È buonissimo da solo e perfetto per ricette originali. Le trovate sul sito noah-vegetale.it. Humus Noah fatto con amore. Ora la perizzetta, Giulia Laura Biati con voi fino alle 21, poi ci sarà invece Angelica Elli. Ciao a tutti, a domani, buona estate.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Aperizeta.
1: Eccoci amici, bentrovati a Aperizeta alle 19 un minuto. Buon lunedì 10 di agosto. Lo sapete, oggi c'è stato il cambio di guardia, quindi trovate me oggi e anche domani naturalmente a questo orario. Dalle 19 alle 21 staremo insieme qui in Aperizeta con voi naturalmente come sempre, che devo dire mi siete mancati parecchio in queste due settimane. Allora non vedo l'ora di farmi una bella chiacchiera insieme a voi. Dove, come, al 335 30 10 25 vi leggo sempre, lo sapete, quindi scrivetemi, mandate messaggi vocali, io vi leggo come tutti i giorni, quindi sarò molto attenta ai vostri messaggi. E poi se avete voglia, se vi va e avete la possibilità, ci potete seguire anche in radiovisione, lo sapete ormai, i nostri canali li conoscete a memoria, li ricordiamo, il 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e per i fortunati che sono in giro per il mondo c'è ovviamente la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, è gratis, la scaricate, li trovate un sacco di contenuti esclusivi. Prima di partire però ci tengo a salutare Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia. Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno, i prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Ragazzi, da Eurospin la spesa è davvero intelligente e ringraziamo Eurospin che ci farà compagnia per tutta la settimana. Direi di partire con la nostra musica, abbiamo 2 ore di musica incredibili, e allora partiamo, c'è Animal.

tutta l'energia del K-pop con Animal, le 19.05 minuti, questa è la Perizzeta, amici, siamo insieme fino alle 21, tantissima musica internazionale, ma non solo, anche ovviamente il panorama musicale italiano. Stiamo per ascoltare Baby K con la sua ultimissima Tuca Macarena, e tra l'altro anche lei sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, l'ascoltiamo.

dei momenti, anzi nel suo caso ci sono delle canzoni che ti cambiano la vita per sempre. Questo è il caso di Tananai con Baby Goddamn, dal 2022 alle 19:10 minuti, anzi è 11 minuti, nella Perizzetta con Giulia Laura Biati. Siamo insieme fino alle 21. Tananai, che ha compiuto gli anni l'8 di maggio e ha fatto un post sui social dove diceva: grazie mille ovviamente per gli auguri, tornerò presto da voi. Questo perché? Perché effettivamente un grande assente di quest'estate 2026 è proprio lui, e quindi ci promette che arriverà con tanta musica nuova e noi non vediamo davvero l'ora di ascoltarlo. Andiamo avanti con la nostra musica. Beh, questa è sicuramente una hit di quest'estate. Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.

Vabbè, inevitabile. Questo è l'effetto che fanno loro. Fred De Palma, Anita e Mischilla con la loro testa che gira e la fanno girare anche a noi. La stanno facendo girare per tutta questa estate, ma secondo me ci porteremo questo pezzo anche per le prossime estate. Tra l'altro, ne approfitto per ricordare che anche lui, Fred De Palma, ci sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi mi raccomando, approfittatene, fate l'ora. Ticketone.it, così avete il vostro biglietto e siete sicuri di non perdervi il grande show che concluderà, che chiuderà appunto quest'estate 2026. C'è settembre!

0: E ovviamente non possono mancare nella nostra programmazione musicale DJ Snake insieme a J Balvin con Loco Contigo, le 19:21 minuti. Questa è la Perizzetta, facciamo così, pubblicità e torno subito da voi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Avete visto? Qualche secondo e sono subito tornata da voi. Questa è la Perizzetta alle 19:21. Buon lunedì 10 di agosto. Amici, io vi ho promesso che vi avrei letto, ovviamente, al 335 30 10 25. E non posso non leggere questo messaggio perché mi fa molto ridere. Ciao Radio Z, avrei una richiesta un po' stravagante. Potreste convincere mia mamma a farmi uscire? Mia mamma si chiama Barbara e io Zoe. Allora, cara mamma Barbara, facciamo uscire Zoe. Non so, io non so essere molto convincente in queste cose, però almeno Zoe, devi apprezzare il fatto che io ho letto comunque il tuo messaggio e vediamo cosa possiamo fare. Se sei qui in zona, in Calabria, a Praia Mare, passaci a salutare. Secondo me la mamma per un saluto ti fa uscire.

l'ultimo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola proprio così, sorry, scusa, lo sento, alle 19:25 minuti, questa è la Perizzeta, lunedì 10 di agosto e siamo insieme appunto fino alle 21. Lo facciamo con la nostra musica perché ovviamente non possono mancare loro chi, The Bozza con Magnetic.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Attigliano-Orvieto verso Firenze per un'auto in fiamme. Nel tratto ci sono 3 km di coda. Rimaniamo sulla 1, dove è stato disposto il blocco del traffico tra Fiorenzuola e la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Milano. Questo a seguito di un incidente. Nel tratto attualmente ci sono 2 km di coda. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui per gli intensi flussi di traffico troviamo code a tratti tra Ortona e Vasto Nord per chi viaggia verso Bari, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 16 Napoli-Canosa invece, tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa, registriamo 1 km di coda per lavori di ripristino incidente. E segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amare.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Karol G insieme a Shakira, mamma mia che caliente questo pezzo, devo dire anche il video musicale al 266 del Digitale Terrestre. Tra l'altro Karol G ha fatto uscire da poco il suo nuovo album che si intitola No Me Arrepiento De Sentir Tanto, quindi già lo trovate disponibile su tutte le piattaforme streaming e sicuramente passeremo qualche pezzo anche qui su Radio Z. Allora amici, pensavo a quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, chissà che emozione, però anche noi possiamo essere dei piccoli Colombo, basta andare a fare la spesa ad Eurospin ed esplorare l'app Family per scoprire tutte le offerte e i vantaggi. In realtà io sono già un grande esploratore perché ogni giorno vado sull'app Family di Eurospin e sono anche un piccolo genio perché vado sempre da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano proprio la spesa. Ringraziamo davvero nuovamente di Eurospin per farci compagnia per l'intera settimana. A tra poco.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Eccoci tornati a Perizzeta alle 19:40 minuti. Buon lunedì 10 di agosto, amici, vi facciamo compagnia mentre vi godete giustamente un meritato aperitivo e lo facciamo fino alle 21. Io sono Giulia Laura Biate, ci potete seguire in tantissimi modi, attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Lì non solo trovate le dirette di Radio Z, Radio Freccia ed RTL 102.5, ma trovate anche un sacco di contenuti esclusivi, interviste passate, insomma, di artisti che sono passati a trovarci, e poi ovviamente il nostro numero 335 30 10 25, dove io leggo i vostri messaggi. Devo dire, ne stanno arrivando parecchi. C'è Napoleone su Z.

sonorità inconfondibili di Napoleone con Cucù Marie, le 19:43 minuti. Questa è la Perizzeta e ovviamente non poteva mancare nella nostra programmazione musicale uno dei pezzi del momento di maggiore successo. Lui è Jason Derulo e anche con Michiko c'è tutta una nuova coreografia da imparare. Presto mi cimenterò, vediamo cosa ne esce. Nel frattempo l'ascolto.

Quanto l'abbiamo cantata e ballata questa canzone, Angelina Mango con la sua noia alle 19.49 minuti. Buon lunedì 10 di agosto, ne approfitto amici, lo sapete ormai, quando passiamo un artista che ci sarà a Radio Z Future Hits Live, io ve lo voglio ricordare, quindi mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche lei, appunto Angelina Mango, insieme a lei tantissimi altri, li scoprirete nel corso di questa puntata, ma in realtà li conoscete già perché li trovate sui nostri canali social e anche nel nostro promo iniziale. Andiamo avanti con la nostra musica perché è davvero piena di novità, questo è Fade insieme a Sfera Ebbasta con Piensa in Me.

di questi tempi in cui le collaborazioni musicali nascono un po' a distanza, ecco, vedere poi due artisti come loro, quindi Fedez, Fere e Basta con Piense e Mi, che collaborano e poi si ritrovano su grandi palchi come appunto lo stadio di San Siro per il live di Fere e Basta, è sempre molto bello. E tra l'altro poi trovate anche voi le immagini sui social. Devo dire che è stato molto molto bello vederli riuniti ancora una volta per un nuovo pezzo che hanno fatto in collaborazione. Questa è nuovissima, Irrecuperabile, Trigno, Ermal Meta su Zeta.

0: quieres divertir, dovevi andare venerdì. Questa fa anche rima, ma in realtà è un po' quello che abbiamo letto sui social, perché la data del venerdì è stato un successore, mentre quella di sabato decisamente bagnata, possiamo definirla così. Ovviamente faccio riferimento ai live di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano, in cui la data di sabato a causa del maltempo è stata interrotta e quindi appunto tantissimi ragazzi hanno ricevuto il rimborso e sono andati via decisamente amareggiati. Però comunque noi abbiamo la fortuna di averlo qui in programmazione musicale, Bad Bunny, ce l'ascoltiamo volentieri, tra poco torno,
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale.
1: Qualcosa di sfizioso
2: e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 20.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Io sono follemente innamorata di Lori. Nugenea con Carele, 20:04 minuti, questa è la Perizzeta. Spero davvero presto di ritrovarli su grandi palchi, perché se lo meritano e sento che presto sarà così. Amici, lo sapete, siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare per queste due settimane. C'è stato oggi il cambio di guardia, diciamo così, con i nostri colleghi. Appunto, per due settimane ci troverete qui a Praia Mare. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, perché ci sono The Jungle con The Wave.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Tedua con Ciuniri, le 20 e 10 minuti, buon lunedì 10 di agosto, amici, questa è la Perizzetta. Tedua, tra l'altro, che è passato qualche settimana fa ormai, se non un mese, devo dirvi la verità, e abbiamo fatto anche una bella chiacchiera, la trovate sui nostri social e sulla nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, invece trovate l'intervista integrale nel collettivo Z e anche quella appunto fatta su RTL 125. E a proposito di Tedua e di grandi eventi, devo dire che lui è uno degli ospiti più attesi del Radio Z Future Hits Live, che si terrà, lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Achille Lauro.

Amici, pensate come sono messa io. Io sono ancora ferma al Power Hits di Roma, al Foro Italico, con cui abbiamo realizzato insieme a tutta la famiglia di RTL 102.5 uno spettacolo incredibile in cielo con questi droni. Ovviamente il protagonista era proprio lui, Achille Lauro. L'abbiamo ritrovato anche qui in Aperizzeta, su Radio Z ovviamente. Noi siamo insieme fino alle 21, quindi mi raccomando, vi voglio anche attivi al 335 30 10 25.

0: l'abbiamo conosciuta noi del grande pubblico anche grazie a questa canzone. Espresso, Sabrina Carpenter nella Perizzeta alle 20:20. Lo sapete, io ve lo dico sempre, esprimete un desiderio perché ci tengo, ormai mi conoscete da anni. Buon lunedì 10 di agosto, amici, andiamo avanti con la nostra programmazione musicale perché arriva lui, arriva Ultimo, lo sapete, reduce da un concerto incredibile a Tor Vergata. E a proposito di questo live da record, il 22 settembre, se non sbaglio, ci sarà un'anteprima molto importante al cinema in cui verrà appunto mostrato questo grande concerto. Ce l'ascoltiamo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica, scritta decisamente da un romantico. Ultimo, le 20:23, qui in destinazione... No, destinazione Z no, amici. Quello che facevo la mattina. Vedete che ogni tanto mi confondo. Qui ci sono talmente tanti via vai che ovviamente poi qualcuno ci perde la testa. In questo caso io, come sempre. No, questa è la per i Z e facciamo aperitivo insieme. Ecco perché mi hanno messo qui. Perché io, che sono la regina degli aperitivi, allora mi hanno messo nella fascia giusta. E voi lo sapete, mi potete scrivere al 335 30 10 25 se state sorseggiando un bel drink, un bel bicchierino di vino o anche un analcolico, se vi va. Io vi leggo volentieri. Mi piace.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:30 minuti qui su Radio Z. In prima pagina, un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito questo pomeriggio la Colombia. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 96 km a San José de Palmer, nello stato di Cocoa, 400 km dalla capitale Bogotà. Il bilancio è di almeno 20 morti. Voltiamo pagina. Il sindaco di Cali, appunto in Colombia, ha reso noto che dopo il terremoto di questo pomeriggio almeno 20 edifici sono crollati e ci sono persone intrappolate sotto i detriti, sempre nella stessa città. Alcuni bambini sono bloccati tra le macerie dell'ospedale universitario. 5 aeroporti del paese invece sono stati chiusi perché inagibili. Cambiamo argomento. Messaggio congiunto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la premier danese. Nel pieno delle tensioni sui migranti tra Roma e Berlino e tra Roma e Madrid, i due capi di governo dicono no all'immigrazione incontrollata, che affermano su Instagram ha un impatto negativo sulle società del nostro modo di vivere. È tutto per il momento, le news tornano come sempre tra meno di 2 ore. Adesso arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì stabile ed assolata sul nostro territorio, con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi e tratti anche nelle zone interne delle isole maggiori. Clima davvero caldo, con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano segnaliamo 4 km di coda per un incidente ora risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Ancora sulla 1 per un veicolo in panne si sono formati 4 km di coda tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico scorre su una sola corsia. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. In chiusura sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione del centro città. E ricordo, sempre riguardo il tratto urbano, che per lavori rimane chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: ancora.
1: Sì, passano gli anni, ma ci sono alcuni pezzi che rimangono con noi e ci fanno compagnia ancora oggi, soprattutto qui in programmazione musicale su Radio Z. Gali con Happy Days. Facciamo una cosa, pubblicità e torno subito da voi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Eccoci, siamo tornati con la Perizzetta alle 20:41 minuti. Buon lunedì 10 di agosto, amici. Siamo nel pieno del vostro aperitivo che, attenzione, potrebbe prolungarsi e diventare una pericena. Io vi leggo al 335 30 10 20, 25 Giulia Laura, un bel mojito e 4 pizzette e passa una giornata nera. Ecco, di questo ne sono sicura. Io voglio leggere tanti altri messaggi così, quindi raccontatemi che fate e soprattutto dove siete in questo lunedì 10 di agosto. Vi facciamo compagnia e lo facciamo anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Arriva Artie 5 con la sua Swag Music.

0: E lo sapete, vi stiamo raccontando tutti gli artisti che ci saranno il 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live, e ovviamente non poteva mancare lui, Artifive, e chissà, magari canterà proprio questa, Swag Music, qui nella Perizeta alle 20.45, buon lunedì 10 di agosto, amici, io vi aspetto sempre, al 335 30 10 25, vi leggo, appunto leggo i vostri messaggi vocali, vi ascolto come sempre, anche le foto, io apprezzo tutto, lo sapete.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

ecco, ci vorrebbe Cianna per disannunciare questo pezzo spagnolo, latinoamericano, La Plena, Bele con Ovi on the Drums, le 20 e 50 minuti, ancora 10 minuti della Perizzetta in questo lunedì 10 di agosto. Amici, io vi leggo al 335 30 10 25 il mio aperitivo perfetto, beh, davanti alla TV, sintonizzati su Radio Z, ovviamente. Amici, grazie, fatelo però, mi raccomando, anche se è un analcolico, fatelo con un drink, un pacchetto di patatine. Vedo che le mie colleghe qui annuiscono e sono d'accordo, quindi io aspetto appunto anche le fotine annesse. Merck & Cremont.

mi posso sbilanciare? Vabbè, ormai lo sto per fare, quindi lo dirò. Una delle mie canzoni preferite di quest'estate: Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont. E a proposito di grandi eventi musicali con tanta musica bella, anche loro saranno a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Quindi ovviamente non mancate, ticketone.it per i vostri biglietti.

0: Le sonorità inconfondibili, quelle di Safe domenica. Con la sua Buona Domenica, dove dice arriva settembre. Allora sì amici, arriva settembre e arriva anche un grandissimo evento, lo sapete, ve lo stiamo raccontando nel corso delle ultime settimane. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche lui, ovviamente Safe insieme a tantissimi altri artisti, quindi fate una cosa, fatela adesso perché i biglietti poi volano via velocemente, andate su ticketone.it e comprate il vostro biglietto. Ne approfitto anche per ringraziare Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente, perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza, e sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete già in vacanza ce ne sono 1300 in tutta Italia. Amici, io vi saluto, vi lascio alla mitica Angie, Angeli Kelly, che vi tiene compagnia fino a mezzanotte, e io tornerò domani sempre all'orario dell'aperitivo, perché lo sapete dobbiamo berci un drinkettino, lo facciamo sempre insieme, alle 19 fino alle 21 ovviamente Giulia Lavrabbiati con voi anche domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
0: Eccoci tornati in questa nuova versione di Radio Z dal TH Resorts Praia a Mare, proprio in Calabria. Io purtroppo non so imitare l'accento calabrese, chi mi conosce sa che imito spesso il sardo, purtroppo non siamo in Sardegna, sono le 21.01.

1 minuti qua su Radio Z in Fattore Z. Ricordiamo il nostro numero ufficiale che probabilmente saprete anche e soprattutto a memoria: 335 30 10 25 per messaggi vocali o scritti. Scritti così almeno ci leggiamo, chiacchieriamo insieme. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione. Beh, che dire, iniziamo questa nostra puntata serale. Soprattutto, cosa state facendo a quest'ora della sera? Magari avete appena cenato e state giocando a carte con gli amici, oppure siete a ballare proprio con la nostra musica. Iniziamo, vamos!

nostra puntata di Fattore Z su Radio Z. Abbiamo appena ascoltato la voce di Irama con la sua Cabana. Tra l'altro sono già disponibili le date ufficiali dell'attesissimo suo tour nei Palasport, intitolato A Chi Ci Sarà Sempre. Inizierà a dicembre e toccherà diverse città italiane, quindi preparatevi.

Ryan, due voci che si fondono perfettamente qua su Radio Z alle 21.11 della nostra puntata di Fattore Z con Angelica Ellie, Ed Sheeran, che tra l'altro è attualmente impegnato nel suo tour, The Loop Tour. Adesso sta nella parte, diciamo, del Nord America e ha annunciato a Seattle, durante il suo ultimo concerto, che nel 2027 questo tour si sposterà in Europa per stare il più possibile accanto alla sua famiglia, sua moglie e le sue due figlie. Intanto abbiamo Bad Bad Bad con Shiva e Geolier, sempre su Z.

Bad Bad Bad di Shiva e Geolier qua su Radio Z. Siamo nel Fattore Z alle 21 e 15 minuti con Angelica Elli. Abbiamo ascoltato due voci fenomenali. Geolier è attualmente impegnato con le sue date del tour estivo. La prossima sarà proprio tra due giorni, quindi tenetevi connessi. Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G su Z.

La conosciamo, Bravi a cadere di Marracash qua su Radio Z. Siamo nel Fattore Z alle 21 e 21 minuti e quando ora e minuti coincidono, come si è solito fare con la nostra Angelica Elli, si esprimono i desideri. Quindi dita incrociate, facciamole scrociare a un amico, a una compagna,

a chiunque esprimiamo il nostro desiderio di questo lunedì 10 agosto. Noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare, questa diretta calabrese. Voi cosa state facendo? 335 30 10 25.

Abbiamo appena sentito Moving to the Sun qua su Radio Z nel nostro Fattore Z, questo ritmo afrobeat alle 21 e 24 minuti di questo lunedì 10 agosto con la vostra Angelica Elli. Ci teniamo compagnia insieme soprattutto al 335 30 10 25. Guardate che vi leggo, non faccio per finta. Intanto un'altra voce meravigliosa qua su Z, Fra Quintale, la sua Aranciata.

0: via radio.
1: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Vi ricordo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure rimane chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona-Toce che l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Inoltre ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Portonaccio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Ed era la voce che noi amiamo di Miley Cyrus con la sua Flowers qua su Radio Z. Tra poco qua nel Fattore Z qualche indiscrezione su Miley Cyrus, perché ovviamente i gossip a noi ci piacciono.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Ed eccoci tornati a noi nella nostra puntata di Fattore Z su Radio Z alle 21:41 minuti e come promesso un po' di indiscrezioni sulla nostra carissima Miley Cyrus, ascoltata poc'anzi, che in fonti dell'industria riportano che addirittura le sia stata presentata un'offerta da 8,5 milioni di dollari per esibirsi come headliner al celebre festival di Coachella 2027. Beh, noi attendiamo che queste indiscrezioni diventino realtà, sempre che lo possano diventare. Intanto ci ascoltiamo la voce del nostro Bresh, da Dio, sempre su Z.

E ci sarà anche lui al Radio Z Futures Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sto parlando proprio di Bresh, che abbiamo ascoltato con la sua D'addio. È un augurio un po' che faccio a voi tutti ascoltatori, anche dalla radiovisione del 266 del Digitale Terrestre e il 735 di Sky. Noi siamo a Praia Mare Resorts, TH Resorts. Voi dove siete? 335 30 10 25. Tamango su Z.

Supermodel dei Maneskin qua su Radio Z. Siamo nel nostro Fattore Z, qua appunto nella nostra amata radio in diretta da Praia Mare TH Resorts. Siamo in Calabria, una diretta un po' calabrese qua alle 21:49 minuti di questo lunedì 10 agosto. Stiamo per ascoltare la voce di Madame, che sarà presente proprio domani per il suo tour live a Forte dei Marmi. Chi ci sarà? 335 30 10 25 per chiacchierare insieme anche di questo, un po' dei concerti che vi fate, soprattutto di cosa state facendo adesso. Mama no mama.

0: è solo un gioco, ce lo dice Madame con la sua mamma non mamma. Quante volte lo abbiamo fatto questo giochino con una margherita con i petali di qualche fiore. Alle 21.52 qua su Radio Z nel nostro Fattore Z continuiamo con la nostra musica. Che cosa state facendo al 335 30 10 25?
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Noi un po' rockstar, come ci dice Sfera Ebbasta qua su Radio Z, in Fattore Z, in chiusura della nostra prima ora insieme di tre, ragazzi. Io vi terrò compagnia fino a mezzanotte, poi come Cenerentola me ne andrò, quindi facciamoci compagnia a vicenda al 335 30 10 25. Non solo, c'è anche disponibile la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky. Per ultima, non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Le 22 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hit.

Ed erano Emma e Fabri Fibra qua su Radio Z in Fattore Z. Le 22:04 minuti aprono la nostra seconda ora insieme di questo lunedì 10 agosto. Siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Siamo calabresi, io l'ho detto un po' in inglese, però in realtà andrebbe detto in calabrese, non lo so fare, mi dispiace. Intanto c'è Giselle su Z.

0: rabbia!
1: Maledetta rabbia di Blanco qua su Radio Z. Siamo nel Fattore Z questo lunedì 10 agosto 2026 alle 22:09 minuti. Adesso non so cosa stiate facendo alle 22:09 minuti, ma sicuramente c'è la vostra cara, carissima Angelica Ellis su Radio Z a tenervi compagnia con le nostre canzoni degli artisti in rotazione. Beh, che dire, per tenerci compagnia al 335 30 10 25 io sono aperta ad ascoltare qualsiasi vostra opinione riguardo di qualsiasi cosa. Pensate che regalo che vi faccio. Un altro regalo è quello di farvi ascoltare a quest'ora Anna, White Girl Wasted.

Eh sì, vi abbiamo fatto un regalo facendovi ascoltare Anna con la sua White Girl Wasted qua su Radio Z alle 22:12. Sicuramente vi ha un po' animato, qualora magari l'occhio fosse un attimo calante dopo una cena magari pesante. Ho fatto anche la rima, oggi mi sento veramente in vena e quindi spariamoci anche un Rari dal tacco con, indovinate un po', Dal tacco su Z.

0: perdere la voce della nostra Clara qua su Radio Z con la sua Origami all'alba. Tra l'altro Clara sarà presente al nostro Futurist Live 2026 all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre alle 22:17. Che cosa state facendo al 335 30 10 25 in compagnia della vostra Angelica Elli nel nostro Fattore Z? Intanto ci ascoltiamo sempre della nuova musica, abbiamo Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo, che magari è quello che state facendo proprio in questi giorni d'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Chi meglio di loro? Chi meglio di loro come coppia? Karol G e Manu Chao con la loro Viajando por el Mundo, che magari è proprio quello che state facendo proprio right now alle 22:21 minuti, quasi 22:22, e quindi preparatevi ad esprimere un desiderio qua su Z in Fattore Z. La nostra puntata continua fino a mezzanotte, un po' come Cenerentola, poi mi dileguo, me ne vado. Intanto c'è Liberato con Mahmood, Interstreet su Z.

0: ti ricorderai.
1: Radio Z, breaking news.
2: Una buona serata da Radio Z alle 22:28 minuti. Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha detto, rispondendo ai giornalisti nello studio ovale. Prosegue l'attività esplosiva al cratere Voragine dell'Etna, accompagnata da emissione di cenere. In via precauzionale, la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, ha deciso di sospendere gli arrivi fino alle 6 di domani mattina. Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club, lo scrive Sky News. L'annuncio del passaggio potrebbe avvenire già da questa settimana. Ed è tutto, a presto per le prossime notizie.
3: Meteo Z.
4: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì stabile ed assolata sul nostro territorio con ampie schiarite. Da segnalare solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori montuosi e tratti anche nelle zone interne delle isole maggiori. Clima davvero caldo con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
5: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della diramazione di Roma Nord, dove un incidente causa un chilometro di coda tra Sette Bagni ed il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla 1 per lavori fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Chiuse e Fabbro verso Roma, e sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzanetta e Busalla verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passato. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

abbiamo ascoltato Acqua Passata di Capo Plaza qua su Radio Z in stavo scordando Fattore Z, perché dovete sapere che noi non siamo abituati a questi programmi un po' calabresi questa volta.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Eccoci tornati in Fattore Z. Oh, l'ho detto bene su Radio Z alle 22:37 minuti di questo lunedì 10 agosto con la vostra Angelica Elli che vi legge finalmente al 335 30 10 25. Ci scrivete: ciao Angelica, siamo Claudia e Viola, stiamo tornando da San Teodoro in Sardegna, ciao, dove abbiamo trascorso il weekend lungo, quindi è un bel rientro poi a quest'ora. Buona fortuna e guidate sempre piano, drive safe.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro nuova qua su Radio Z, in Fattore Z alle 22.41. Angelina Mango che sarà anche lei presente a Radio Z Futurist Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi sarete presenti? Beh, il mio invito è quello di non mancare, perché sicuramente ce ne sono delle belle.

Ed era Destri di Gazzelle qua su Radio Z in Fattore Z alle 22:48 minuti di questo lunedì 10 agosto. Noi di Radio Z siamo in diretta da Praia Mare TH Resorts in Calabria e quindi è una diretta appunto particolare e calabrese, e io, Angelica Elli, vi terrò compagnia fino a mezzanotte. Proprio quando scocca la mezzanotte io vado via come se fossi Cenerentola. Abbiamo anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky per poter vedere anche il videoclip che sta per arrivare. Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, sempre su Z. Io torno tra pochissimo.

Era la voce di Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola. Io aggiungo da non fare a casa perché potrebbe essere pericoloso. Beh, ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Siamo quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme, ma non ultima della nostra puntata di Fattore Z, perché ne abbiamo fino a mezzanotte. Tame Impala e Jenny Dracula su Z.

0: Oggetto. Serena Brancale e Alessandra Amoroso ci cantano la loro serenata. Tra l'altro anche lei, Serena Brancale, sarà proprio a Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non potete mancare, e qualora aveste già preso i biglietti parliamone insieme al 335 30 10 25. Noi siamo in chiusura della seconda ora juntos in Fattore Z qua su Radio Z, però non temete perché ne abbiamo anche una terza fino a mezzanotte. Io poi me ne vado come Cenerentola. Le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: on time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa qua su Radio Z. Siamo in Fattore Z alle 23:04. Questa canzone apre la nostra terza ora insieme, che si concluderà a mezzanotte. Io sono Angelica Kelly e vi tengo compagnia. Al 335 30 10 25 ci scrive Alessandro, che viene da Roma. Beh, continuate a scriverci, perché io sono molto curiosa di sapere cosa state facendo a quest'ora abbastanza tarda. Intanto ci ascoltiamo Odio un uomo, sempre su Z.

0: Ed erano Achille Lauro e Rose Villain, due voci che ci cantano fragole qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 10 minuti di questo lunedì 10 agosto. Ne abbiamo ancora per un po' insieme fino a mezzanotte, e Achille Lauro lo potremo seguire nei palazzetti dal prossimo anno, dal 3 giugno, con il suo tour degli stadi Per Sempre Noi, dal 3 giugno fino al 10 luglio 2027. Appunto, toccherà diverse città italiane, tra Udine, Bologna, Bari, Roma e Messina, anche Padova, Torino, ovviamente poi andate a vedere voi stessi. Tedua con la sua Mai.
1: Ara ti ama.

Eccoci qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:13 minuti di questo lunedì 10 agosto con la vostra Angelica Elli, 335 30 10 25 per chiacchierare insieme a quest'ora tarda. Cosa state facendo? Intanto la musica, la nostra protagonista insieme a voi, Harry Styles su Z.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Ed erano 100 i messaggi di Lazza qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:20. Abbiamo anche fuori dalla nostra diretta delle sorprese. Non possiamo fare nomi, non possiamo fare nomi qua a Praia Mare nel TH Resorts. 335 30 10 25. Cosa state facendo? Ci scrive anche Luca da Bari. Beh, a quest'ora io mi auguro che quelli più seri siano andati a dormire e che quelli meno seri stiano ascoltando le nostre canzoni in rotazione qua su Radio Z. Abbiamo la voce di Amélie con la sua Non è Francesco.

sicuramente non è Francesco, ce lo canta Amélie qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:23 minuti. Beh, io direi a questo punto incrociamo le dita e esprimiamo un desiderio qua su Radio Z questo lunedì 10 agosto in diretta da Praia Mare, questa diretta calabrese. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord, per un tamponamento tra due auto, segnaliamo un chilometro di coda tra Sette Bagni ed il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Sull'auto sole, per un'auto in fiamme, c'è un chilometro di coda tra Villa Literna e Caserta Sud verso Roma. Invece per lavori, fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

E a metà della nostra ultima ora ci siamo ascoltati Peggy Goo con la sua Wow Man. Wow Man, un po' international oggi alle 23:33 minuti di questo lunedì 10 agosto. Siete in compagnia della vostra Angelica Ellie in Fattore Z su Radio Z e ci ascoltiamo Tu Camarena di Baby K.

Ed era Samurai J con la sua ossessione qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:39 minuti. Siamo quasi in chiusura della nostra ultima ora insieme. Vi ho tenuto compagnia per tutte queste ore, chiacchierando anche al 335 30 10 25. Cosa state facendo? Siete seri? Magari state a casina con gli amici, oppure state facendo baldoria proprio ascoltando la nostra musica con gli artisti qua in rotazione? Arriva Gaia con Bossa Nostra, anche lei sarà al Radio Z Future It's Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non mancate.

Ed era la nostra amata voce di Gaia con la sua bossa nostra qua su Radio Z in Fattore Z alle 23:43 minuti di questo lunedì 10 agosto. Che cosa state facendo al 335 30 10 25? C'è anche la nostra radiodivisione al 266 del Digitale Terrestre.

Vaiol con Bad Bunny qua su Radio Z in Fattore Z. Chiude purtroppo, per fortuna, ripeto, dipende dai punti di vista, la nostra puntata insieme di Fattore Z, ma ci rivediamo domani. Ovviamente io torno a farvi compagnia queste tre

0: ore insieme. Il nostro numero, lo sapete, non c'è neanche bisogno che ve lo ricordo. Io non posso lasciare neanche lo scettro a nessuno, perché direttamente Radio Z prosegue le sue puntate domani. E quindi ciao carissimi, torniamo molto molto presto.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ritmi.
2: Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi Arti Five, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pietrancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Go, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimine, la nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. Te aperte su ticketone.it.

Se c'è la nebbia in casa, apri tutto, capita. Se ti copre la strada, rallenta la macchina.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.